0: Carmelo Zappulla, una stanza d'albergo.
1: Adesso scusami, me ne devo andare.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho primo raggio di sole, l'ho portato a te.

0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
1: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Bella Radio. Sono le 3 e un minuto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.
2: Che bella cosa.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

0: Bella Radio. Sono le 4 e 2 minuti.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

traccia così ci sta facendo sparte da sti cuore. Facciamo vincere sta guerra con traccia così. Amore, siamo una cosa.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

Bella Good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

e molla manco bene la famiglia. Sa stive caramello del cuore, a casa bambini da lunedì a lato, se qualcuno di voi sta malato, e se mi prima di

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È Bella.
1: Bella Radio.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

alle valline, glicere, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah!

0: Bella radio. Sono le 6 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: canzoni napoletane. Maria Nazionale, un giorno nuovo.
1: Vorrei

0: Una mattina mi scatassa e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
0: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Francesco Merola. Parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza te.

bella radio. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: Rocco Hunt, l'urdemovase.
1: Se a così duce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai vuole sto cuore gelido. Sciocchiglia sembra capo, tempi migliore, ma so solamente brava a fa poesina minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Ma te muressa, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cira sempre chi ti fa carezza. Io guardava a rete vetro in una finestra rotta. Suonava stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che vinceva perché era il

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Alessandro Fiorello, vorrei dirti ti amo.

canzoni napoletane. Marco Calone, a mio padre.

0: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potesse parlare fino all'infinito di, ma non potesse mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo ciò e non mi le arde ragione, se t'ha già scegliuto.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella radio, la tua bella.

Sono cavo ciechi in tenna, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente. Sono cavo ciechi in tenna, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.

0: Enzo Caradonna, chi sta è a vita mia?
1: A vita prima roba te presento quinto e li abbavava a forza come a tutto quanto. Non mi ricorda quanto tempo sto pavando, ma sbaglia che ha già fatto.

0: Gaetano Rizzo o film E chi st'amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati, ma non finiamo che st'amore tra me e te, a due protagonisti siamo soli e te, che raccontano sta storia, a storia

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Bella radio,
7: bell'estate.
8: Tu c'ho debola mia, non so ci come combinato, ma mi fa tasci scema.
9: Basava da poco, non c'è vero nessuno.
10: Bema, fit Nando De Marco, notte in hotel.
11: Bema, oh.

0: Raffaello non fa capì che soffre.
1: È passata mezz'ora a ti pare una vita. Ti tormenta il pensiero, pulisse chiamare.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

per la strada per dirsi un ciao. E poi si va via, per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o sta insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 7 e 59 minuti.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Due persone hanno perso la vita e altre 8 sono rimaste ferite, tra cui due bambini, in seguito a un attacco missilistico russo che nella notte ha colpito un edificio residenziale a Odessa, in Ucraina. Lo ha comunicato il vice sindaco della città, Oleksandr Filatov, precisando che l'esplosione ha causato danni anche ad altre strutture della zona. A Roma, nel quartiere Trastevere, un giovane di 22 anni è stato sequestrato e torturato all'interno di un bed and breakfast. Per i fatti sono stati disposti gli arresti domiciliari per Luigi, Augusto Bellini e la sua compagna, l'attrice albanese Xensila Oxa, mentre un terzo amico è stato sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma. Restando in tema di sicurezza, l'Istituto Superiore di Sanità ha lanciato un allarme sugli incidenti in piscina, sottolineando come molti casi siano evitabili, con maggiori misure di prevenzione. L'intervento arriva dopo il grave episodio, che ha visto una bambina di 11 anni rimanere incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola resta ricoverata in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova. Spostandoci sui mercati internazionali, la borsa di Tokyo ha registrato una pesante flessione a metà seduta, cedendo oltre il 4% e perdendo più di 2.600 punti. A pesare sul listino sono stati soprattutto i titoli del settore tecnologico e dei semiconduttori, influenzati dai timori di un surriscaldamento del mercato e dai risultati contrastanti delle trimestrali provenienti dall'estero. Nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo, un detenuto di 27 anni di origine magrebina è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa. Secondo le prime ricostruzioni basate sui filmati delle telecamere di sorveglianza, l'aggressione sarebbe scaturita da uno scontro tra due gruppi di detenuti all'interno dell'area passeggio. Sempre in ambito giudiziario, una perizia psichiatrica ha stabilito che Daniele Rezza, il 21enne accusato di aver ucciso il 31enne Manuel Mastrapasqua a Rozzano, nel Milanese, era capace di intendere e volere al momento dell'omicidio. Il giovane era stato condannato in primo grado a 27 anni di reclusione per aver accoltellato la vittima al fine di rubarle un paio di cuffie wireless. A Torino, la Corte d'Assise ha condannato a 27 anni di reclusione un ex guardia giurata di 41 anni, ritenuto responsabile dell'esplosione avvenuta il 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza. Nel tragico evento perse la vita, il 33enne Jacopo Peretti e diverse altre persone rimasero ferite. Sul fronte dell'emergenza caldo, i dati del Ministero indicano un aumento della mortalità del 3% nel periodo tra il 25 e il 30 giugno, con effetti che risultano statisticamente significativi, soprattutto per la fascia di popolazione sopra gli 85 anni, e in particolare nell'area di Torino. Intanto, i genitori del piccolo Elia, morto a 3 anni a causa di un formaggio al latte crudo, hanno lanciato un appello per prevenire nuove tragedie. insieme all'associazione Il Trenino di Elia, hanno sostenuto la proposta di legge che punta a rendere obbligatorie etichette più chiare e visibili sui prodotti caseari realizzati con latte crudo. Polemiche in corso tra il giornalista Sigfrido Ranucci e il sottosegretario Fazzolari. Ranucci, ascoltato in commissione antimafia, ha denunciato l'esistenza di un dossier contro di lui e di essere stato seguito da agenti dei servizi segreti, mentre da Palazzo Chigi arrivano secche smentite e accuse di strumentalizzazione. Nonostante le incertezze economiche e geopolitiche internazionali, il settore dei viaggi studio continua a mostrare segnali positivi. Secondo l'osservatorio Astoi, Confindustria Viaggi, rimane alto l'interesse delle famiglie italiane per i programmi di formazione all'estero, con una particolare preferenza per i soggiorni in Irlanda, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e diverse mete in Asia e Oceania. Il caldo estremo degli ultimi giorni ha fatto impennare i consumi energetici in Italia, che nelle ultime 36 ore hanno raggiunto i massimi dell'anno. I dati di Terna indicano che nella giornata di ieri è stato registrato un picco di fabbisogno di quasi 58 gigawatt, un valore in crescita del 4,6% rispetto al massimo raggiunto nel 2025. In parallelo, il prezzo del gas naturale ha chiuso la seduta in rialzo ad Amsterdam, toccando quota 55 euro o al megawattora. A spingere le quotazioni verso l'alto sono le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, in particolare nell'area dello stretto di Hormuz. Per lo sport, la Coppa del Mondo Femminile di Calcio del 2031 sarà ospitata dagli Stati Uniti. La notizia, confermata in un'intervista, apre ora il dibattito su come la federazione americana dovrà adeguare i propri regolamenti interni, in particolare per quanto riguarda la partecipazione delle atlete transgender. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
16: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
18: Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ben saldo sul Mediterraneo, sull'Italia e quindi anche sulla Sicilia. Qui tempo stabile e ampiamente soleggiato, ma il caldo sarà l'assoluto protagonista della giornata, caldo intenso ed afoso. Le temperature massime diurne saranno comprese tra i 36 e i 42 gradi, valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, il caldo sarà ancora il protagonista sia della giornata di sabato che in quella di domenica. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Va bene, cori carnale. Da Francesco, Bivone. Sì, io sono Francesco, mi sono svegliato presto questa mattina perché che te l'ha detto che non era vero che era così? Che l'ha detto così? Buongiorno, messie, madame, buongiorno. Sono le 8 e 5 passate da 2 minuti e noi siamo qui. Mi terrò compagnia insieme a Frizzi quando viene sino alle 8:10. No, no, perché Frizzi verrà. Oggi è venerdì e non si addormenterà, ma questo non si sa. Saluto l'amico mio Sebastiano Toro che mi ha inviato. E ha inviato una cosa di tiki-toki. Non mi piace travagliare, picchi femmuchieri, capotti sotto da casa. Brava, bellissima questa, non la sapevo, non l'avevo mai vista. Una novità assoluta. Certo che ce n'è fantasia per fare queste cose, eh? Com'era? Cioè, a me non piace lavorare. E lavora mia moglie e poi che c'era, non mi ricordo cosa c'era, va bene, va. Niente, proprio siamo persi, proprio non se ne può. Cioè, TikTok, la tecnologia è bella, ma siamo arrivati in fondo. Pazienza, che vogliamo fare? Vogliamo accampare? Sì, per andare a lavorare!
1: Bomba!

0: Siamo qua. Oh, ieri parlando con Vittorio, no, mi diceva: senti, ma tu l'almanacco devi fare subito, così quando vengo io già l'almanacco è fatto. Bravo Vittorio, hai detto una cosa giusta. Andiamo con l'almanacco di oggi, caro popolo di Bella Radio. Canzoni napoletane, mi raccomando, se dovessero chiamarvi al telefono voi e vi chiedono che radio ascolti, la tua app è ottimizzata al risparmio energetico. Perché ottimizzare il risparmio energetico la mia app? Che è al 50%? Completa l'azione. Ma che mi racconti? Allora, dicevo, non me lo ricordo più. Bella Radio, canzone napoletana, se vi chiamano al telefono e vi chiedono che radio ascolti, voi dovete rispondere: io ascolto Bella Radio, canzone napoletane. L'almanacco, oggi è venerdì 17 di luglio, oggi è venerdì 17 e porta bene. Faccio gli auguri ad una persona che oggi si sposa, auguri. E che vi devo dire, è il 198esimo giorno dell'anno, caro amico. Ricordati che ti sei spostato il 198esimo giorno dell'anno, della 29esima settimana, e che alla fine mancavano e mancano ancora 167 giorni. A chi facciamo gli auguri? Facciamo gli auguri ad Alessio, facciamo gli auguri a Generoso, a Genelmo, a Coloman. Poi dimenticavo, ieri era la Madonna del Carmelo, ieri dovevamo fare gli auguri a tutti. Melo, a Cammelo, a Cammela. Oggi facciamo gli auguri dei nomi più famosi: Alessio, Alessio, Alessia, buon onomastico. Sant'Alessio, dovete sapere, è il protettore di mendicanti e portieri. Poi cosa dobbiamo aggiungere? Il proverbio del giorno. Il proverbio del giorno dice questo: presto la pioggia sul venire annoia, ma il luglio è un ricco dono e apporta gioia. Presto viene annoia, ma luglio porta anche gioia la pioggia. La frase del giorno: ogni tanto bisogna lasciare andare tutto come deve andare, lasciar succedere le cose, seguire l'onda del proprio destino e stare a vedere dove ti porta. Bella, era la frase del giorno, mi piace, mi piace. Era il 1955 quando apre Disneyland a Los Angeles. Disneyland è aperto nel 1955, ebbene 71 anni fa. Possiamo dire che nel 1936 scoppia la guerra civile in Spagna, 90 anni fa. Una cosa bella, era il 1902, è stato realizzato il primo impianto di aria condizionata. 124 anni fa già si sciosciavano con l'aria condizionata, è stato inventato questo impianto. Oh, bello, bravo, bravo questo inventore, bravo. Per i nati che furono, perché oggi Milva, se ci fosse stato veniva qua con noi, avrebbe compiuto 87 anni. Non ci ha visto, non ci arrivò. Pazienza, andiamo avanti lo stesso, anche senza Milva. Che vogliamo fare? Oh, 1994 all'Italia arrivò seconda ai mondiali di calcio. 32 anni fa, ora già sono tre edizioni che non ci partecipa. Comunque, musica.
1: Basta tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta tu incontrare per due minuti e ma basta capire in mia zittita. Ma basta che te vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto, ad uomo pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contento, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che

basta che ti faccia l'uricano e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dici una parola, perché se eravamo che tu mi piaci, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: notte sulla cama stai vicino.
1: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio Scambiatore.
11: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Questa voce mi ricorda qualcuno.
1: Ti ricorda i tuoi tempi? Ti ricorda
0: no,
1: i tuoi
0: no,
1: tempi?
0: No, mi ricordo qualcuno di questi tempi.
1: Ah, non ti ricordi i tuoi tempi, questa scatolella di
0: no,
1: non
0: no,
1: te la ricordi?
0: No, no, io ero non ero ancora nato.
1: Non c'era.
0: Forse tu, magari. Io non ero ancora nato.
1: No, tu non eri, tu completamente.
0: Comunque,
1: tu,
0: vedo. Buongiorno a tutti, amici di Bella Radio. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno. Vedo. Quando ti tocco.
0: Ecco.
1: Bene,
0: mi trovi,
1: ti sento in forma.
0: Come mi trovi? In forma.
1: Ti trovo in forma.
0: Anche tu oggi, sì, mi sembri un ragazzino di 18 anni e mezzo.
1: Quasi.
0: Allora,
1: la patente da poco.
0: Sì, bravo, ne ho patentato.
1: Infatti per la macchina c'ho P.
0: P.
1: Principiante.
0: No, vabbè, io volevo dire un'altra cosa con P, comunque lasciamo perdere.
1: È bastardo e con la B.
0: No, mi dice con la P.
1: Pippino Saccio.
0: Vedo con piacere che sei passato avanti con la
1: l'ho
0: trasmissione.
1: Ieri cosa mi hai detto?
0: Sì, devi andare prima di tutto con l'ammanacco.
1: Bravo,
0: perché
1: io
0: non posso sentire quel mi restano 100 alla fine della.
1: Bravo,
0: cioè
1: bravo.
0: È come una condanna quella.
1: È una condanna.
0: E io,
1: ecco. No, stavo dicendo una cosa che non te la voglio dire.
0: No, non me la dire. Comunque, caro Francesco,
1: dica.
0: Ti do con piacere la notizia,
1: sì,
0: che ufficialmente stiamo squagliando.
1: Stiamo sciogliendo.
0: No, dico, perché lo dico? Perché siamo nel picco.
1: Sì.
0: Siamo
1: domani,
0: proprio nel picco, oggi, domani, dopodomani.
1: Basta,

0: 112,
1: certo,
0: il 115,
1: sì,
0: oppure il 1515 che,
1: sì,
0: riguarda il numero per gli incendi, capito? Quindi le cose, ma, perché
1: capito,
0: la sera
1: capito, ci c'è tosoro
0: la sera, meno male perché io sorelle
1: non
0: ce n'ho. Invece
1: sono stato chiaro.
0: Il signor Francesco, dottor, stato ingegnere, professore,
1: infatti,
0: ce l'ha.
1: Infatti non ti dico mai capito, ti dico sono stato chiaro.
0: Bene.
1: Lo sai che la legge in Italia non è uguale per tutti?
0: Sì, so dove vuoi andare a parare.
1: No.
0: Dimmi.
1: Quello che è successo a Catania qualche mese fa.
0: Dimmi.
1: Uccise con 9 coltellate il pasticcere. Te lo ricordo, lo
0: sì, sì, sì,
1: ebbene,
0: sì.
1: La Corte di Assise dice sì alla perizia psichiatrica per l'imputato.
0: Visto.
1: Dice è pazzo.
0: E quindi può ammazzare chiunque.
1: Facciamoci una perizia psichiatrica.
0: E quindi dove è andata a finire la...
1: E dovete che a settembre ci sarà la perizia psichiatrica per questo pazzo. Hai visto? Intanto al povero Lore lo ha ucciso con 7 coltellate.
0: E la giustizia in questi casi...
1: La giustizia mi sa che non è uguale per tutti.
0: Poi non parliamo del gioielliere,
1: non
0: caro
1: parliamo
0: amico
1: del
0: Francesco, non parliamo del gioielliere. Ha avuto 14 anni di carcere solo per essere difeso. Cioè, poi è nato quello che è nato, perché in queste situazioni, quando tu vai a rubare, già sei cosciente
1: di
0: quello che può succedere.
1: È successo, te la deve
0: sopportare. Poi il poverino gioielliere ha avuto non solo una rapina, ma ne ha avute 300.000, quindi vedi un po' dove era arrivato.
1: Possibilmente erano sempre le stesse persone che andavano lì, scusi,
0: esatto,
1: mi dai l'incasso.
0: Magari lo sfottevano.
1: Esatto.
0: E comunque, lasciamo stare.
1: Eppure c'è chi gli dà ragione, vabbè. Ma secondo me quelli che gli danno ragione è perché sono dall'altra parte.
0: Ma la politica c'entra o non c'entra? Perché,
1: no,
0: vedi,
1: non la politica, no.
0: Francesco.
1: Che sono, secondo me, dei delinquenti che dà ragione agli ammazzati.
0: Ma tu perché pensi che anche gli emigrati, tutte queste persone qua, vanno con calma nelle case dei cittadini? Perché dice tanto non mi succede nulla. E allora
1: tu vieni a casa mia, ti infili dentro casa mia e ci stai 10 anni senza pagare.
0: Comunque la legge dice che tu ti puoi difendere dentro casa tua.
1: Certo.
0: Appena la tua esce, dici puoi andare. C'è questa qua, diciamo, il succo del
1: va discorso. Bene, caro ragazzo.
0: Grazie.
1: Ascoltiamo una canzone.
0: Ascoltiamo una canzone, dai.
1: Ascoltiamo una canzone.
0: A dopo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
5: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
6: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
7: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
8: Cambia mood, cambia marcia.
9: Mondo Bici, Rent Car.
8: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
9: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
8: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
9: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
8: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
10: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
11: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
10: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
11: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
10: 342 64 18 410.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
0: Bella ti sveglia.
12: Bella radio, bella radio. Canzoni napoletane.
13: Na na na na, na na na. Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con cui

0: che tu mi hai mandato, ora lo mando in onda, tanto non si vede. Soltanto l'audio, devo mandare quest'audio che ti ho fatto sentire, lo posso mandare?
1: Certo,
0: con riferimenti,
1: certo.
0: No,
1: puoi mandarlo.
0: Quindi lo posso
1: quando
0: mandare.
1: Quando sei pronto?
0: Non lo so, potrei essere pronto, lo sai, ma no, non lo
1: ma
0: posso.
1: Ma no, lo mandiamo
0: no,
1: dopo.
0: No, ma non posso essere pronto, non posso essere pronto.
1: Esatto, lo mandiamo dopo.
0: Bella, brava Sebastiano, buongiorno, devo salutare sì, a chi? A Torino, scuso.
1: A Salvuccio, scusa.
0: Che ti
1: vado
0: a salutare pure anche a te.
1: Ok, allora salutiamo a Salvuccio, buongiorno. Buongiorno.
0: Gaetano.
1: Tu hai fatto ieri gli auguri a tutti di Carmelo?
0: No, ci ho pensato stamattina, invece oggi.
1: E perché stamattina?
0: Perché ci ho detto, porca della miseria, ieri era la Madonna del Carmelo. E avevamo fatto gli auguri a Melo, Melina, Meletta, Meluccio, Melacci, Melacci, Meletta, Melacci,
1: ecco,
0: Meletta,
1: Meluccio. Meluccio, oggi valgono pure. Valgono pure, saluto Meluccio, il nostro Made in Brooklyn e tutti Carmelo e Carmela in ascolto di Bella Radio. Mentre gli auguri sono già finiti, io ti dovrei dire che a Roma, sì, sai a Roma, quante volte sei stato a Roma?
0: La capitale della Francia, sì.
1: Ok, vedo che sei aggiornato. Sì. A Roma arriva l'albero bioclimatico.
0: Che arriva?
1: L'albero bioclimatico.
0: Ah,
1: è un, praticamente un condizionatore naturale,
0: sì,
1: per abbassare la temperatura di 10 gradi senza elettricità.
0: E quindi
1: lo hanno...
0: Come funziona?
1: Lo hanno inserito in Piazza dei 500.
0: Sempre nella capitale della Francia?
1: Sì, sempre nella capitale della Francia, caro
0: Roma,
1: Francesco. Quindi grazie alla tecnologia del raffrescamento adiabatico, questo sistema di raffreddamento utilizza praticamente un cilindro di laterizio riciclato all'interno della struttura bagnato d'acqua.
0: Sì.
1: Oh, che attraverso l'evaporazione assorbe calore sensibile e genera l'abbassamento della temperatura dell'aria di almeno 10 gradi.
0: Ma è proprio scienziato!
1: Ma lo sai quanto è venuto a costare sta roba qua?
0: Appena
1: 500 milioni.
0: Ma io me ne vado a Roma. E l'hanno messo a Roma?
1: Sì, a Piazza di 500.
0: Alla capitale della Francia.
1: Esatto, bravo, ha detto bene. Quindi.
0: Tutta Roma, sotto l'albero, come si chiama?
1: Tutta Roma. Piazza di 500.
0: No, l'albero com'è? L'albero
1: bioclimatico.
0: L'albero tutti sotto
1: non ha bisogno di elettricità.
0: Tutto Roma con sotto l'albero bioclimatico.
1: Meno 10 gradi rispetto alla temperatura normale.
0: Voglio dire, ce ne sono 30, andiamo a 20 gradi.
1: Vedi, tutto 500.000 persone sotto l'albero bioclimatico. Un'altra notizia molto importante. Sì, intanto annuncio la notizia.
0: Annuncio.
1: Ci sarà la metropolitana d'Europa.
0: No.
1: Sì.
0: Anche questa passa da Roma, capitale della Francia?
1: Tutto ma... passa da Roma. Ne parliamo dopo.
0: Certo.
1: Ne parliamo dopo.
0: Certo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: deve guardare la televisione ignorante. No,
1: ma se tu sei qua davanti a me, perché devo guardare la TV? Cioè, voglio dire,
0: questa dimmi, è una cosa giusta.
1: È giusto? Oh.
0: Cioè, ci ho detto guarda la TV perché noi abbiamo il monitor interno, no? E io poi gli ho chiesto, guarda.
1: Ma tu sei qui live, che devo fare? Devo guardare la TV? Non ho capito.
0: Hai ragione.
1: Tu allora in TV sei on air, qua sei live.
0: Certo.
1: Capito?
0: Certo, se precoco.
1: Esatto. Caro Francesco, allora, cosa mi dici di questa metropolitana d'Europa?
0: Bella. Magari noi non ci saremo sicuramente, da parte di
1: allora,
0: noi
1: intanto,
0: non ci saremo.
1: Intanto parla per te.
0: Io non ci sarò.
1: Esatto.
0: Tu ci sarai, questa metropolitana.
1: Certo, ma certo.
0: Parte da...
1: Allora, non parte, non è che è una rete.
0: Ognuno si fa la sua.
1: Oh, esatto.
0: Poi al confine si incucchiano.
1: è una rete, però il progetto è unitario, non è come dici tu.
0: Noi partiamo da Roma.
1: È un progetto d'Europa, praticamente.
0: Sì. E noi partiamo da Roma.
1: Noi partiamo da Roma.
0: Allora, fammi storia.
1: Roma, Milano, eccetera, eccetera. Praticamente cominciamo dall'inizio. Qualche anno fa.
0: Certo,
1: qualche anno...
0: iniziare dalla fine.
1: Sì, perché tu già sei andato. Già eri sopra il treno, scusami,
0: A 100 km
1: orari. A 400
0: anche.
1: Allora, stiamo parlando che fino a qualche anno fa una visione, diciamo, di questo tipo era destinata a restare sulla carta.
0: Certo.
1: Da qualche mese invece l'Unione Europea ha messo nero su bianco una strategia per sviluppare questa rete ferroviaria continentale.
0: Bravo.
1: Esatto?
0: Sì.
1: Oh, allora, praticamente di cosa stiamo parlando?
0: Nero su bianco, non bianco su bianco, nero su nero.
1: No, qua siamo Juventini. E quindi nero su bianco. Abbiamo capito?
0: Allora, intanto non offendiamo.
1: Che
0: sei
1: cosa?
0: Juventino.
1: Sono Juventino.
0: Non offendiamo.
1: Appunto, non ho capito.
0: Vai là.
1: Io altre colori. E quindi questa rete sarà lunga circa 22.000 chilometri con 5 linee.
0: Certo,
1: 5 linee ferroviarie.
0: Certo.
1: Allora, diciamo che chi è a Sud Italia, chi è a Sud Italia, chi è a Sud, la prima stazione Roma.
0: Roma. Cioè, se per dire queste cose avevamo 4 ore.
1: Ma dobbiamo premettere tutto quello che c'è stato dietro. Dunque,
0: iniziamo la metropolitana da Roma.
1: Roma. Tu sei a Catania, cosa fai?
0: Prendi l'aereo e vai a Roma.
1: Allora, poi prendi un taxi e vai
0: alla stazione metropolitana che si trova a Roma, capitale della Spagna.
1: Poi, diciamo, decidi di andare dove?
0: A Milano.
1: Stiamo parlando d'Europa, Francesco.
0: Prima voglio passare da Milano.
1: Ma quella è una destinazione fissa.
0: Una tappa.
1: E tutto deve passare da Milano.
0: E non si ferma a Milano, non la fa la fermata.
1: Certo che si ferma.
0: E quindi voglio andare a Milano.
1: Ma se tu vai a Milano non c'è bisogno che prenda un treno intercontinentale.
0: Va bene, voglio andare a Madrid.
1: Bravo, vai a Madrid.
0: E che è qua? Che è VM di cemo?
1: Allora. Dove vuoi andare? A Madrid. Allora, è giusto che tu ti fermi prima a Milano.
0: Faccio la pipì e proseguo.
1: Si prendono altri passeggeri.
0: Ma non devi.
1: Cioè, allora, un treno che ti fa oltre i 300-400 km orari.
0: Scusi,
1: cioè, come puoi
0: pipì?
1: Pretendere che tu scendi dal treno per andare in un bar a fare pipì? Voglio dire.
0: C'è il bagno.
1: Ci sono cuccette, ci sono bar, ristoranti, discoteche, c'è tutto.
0: Sì.
1: Praticamente prendere questo treno andrai a Madrid, vuoi andare a Francoforte, vuoi andare a Parigi.
0: Tu hai il chiodo.
1: Diretta e tutto diretto. Quindi in poche ore puoi essere in qualsiasi parte del mondo.
0: Senti.
1: Sì.
0: Ti fermo qua.
1: Sì.
0: Andiamo in pausa.
1: Sì, anche perché la notizia ormai è finita.
0: No, non è finita.
1: Ah, non è finita.
0: Dobbiamo dare le stazioni.
1: Ah, sei ancora sopra il treno.
0: Sì, sono fermato a Milano io. Tu sei andato a Madrid.
1: No, tu sei andato in bagno, se ricordo bene.
0: Vero, io sono andato. Noi pausa pubblicitaria, torniamo dopo.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Grande inaugurazione. Sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio.
0: Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
0: Bella radio.
2: Sono le 9:03.
3: Bella radio. Bella
2: radio. Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ben saldo sul Mediterraneo, sull'Italia e quindi anche sulla Sicilia. Qui tempo stabile e ampiamente soleggiato, ma il caldo sarà l'assoluto protagonista della giornata, caldo intenso ed afoso. Le temperature massime diurne saranno comprese tra i 36 e i 42 gradi, valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, il caldo sarà ancora il protagonista sia della giornata di sabato che in quella di domenica. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Bella ti sveglia.
1: Bella ti sveglia.
0: Bella.

0: Bam, bam, come va avanti la tecnologia? Si parlava con Vittorio che le macchine volanti per il momento ci sono questi piccoli droni che già stanno iniziando a decollare, fanno le prove e funzionano, un passeggero là ci può camminare benissimo. Ma fra quando? Fra 30-40 anni?
1: Di cosa parli?
0: Delle macchine volanti.
1: Quelle già ci sono in Cina, in Giappone, e quindi...
0: Con i passeggeri?
1: Sì, c'è il taxi autonomo, insomma loro sono abbastanza all'avanguardia.
0: Infatti qua 30...
1: Qui dobbiamo fare le strade prima.
0: 30... Ah, pure adesso ci dobbiamo fare le strade.
1: Le strade prima, quello è un problema,
0: Se si scontrano dall'aria.
1: Esatto.
0: Ma ora pensandoci e riflettendoci, se ci fosse qua, noi nello studio abbiamo la nostra macchina volante e dobbiamo andare...
1: Ma dove vuoi andare a Catania con la macchina volante? Dove vuoi andare? Se non sanno guidare neanche le macchine normali su strada, voglio dire.
0: Senti, voglio andare... Da qua voglio andare a Gravina.
1: Esatto.
0: Voglio andare a Gravina.
1: E allora tu ti siedi...
0: Che rotta devo fare?
1: Ti siedi su questa macchina.
0: Sì.
1: Hai un display
0: com'è? Sì.
1: Digiti la destinazione.
0: Praghe.
1: Esatto, Praghe. E allora lui che fa? Si alza, vede un po' il traffico in aria. Si alza a una certa altezza, non più di quell'altezza.
0: Certo, logico.
1: Giusto.
0: Almeno dobbiamo superare i grattacieli in Sicilia.
1: Quale grattacielo?
0: Ci sarà
1: mezzo grattacielo abbiamo a Catania, mezzo.
0: Quanti piani sono? 20? 19?
1: Sono più alte quelle di Librino. Oh, che
0: quindi minimo devono alzarsi 50 metri.
1: Sì, certo.
0: L'aereo a qualche altezza va?
1: Ci sono anche i voli...
0: L'elicottero,
1: non sono... Comunque...
0: Come la facciamo?
1: Comunque deve essere abbastanza alto da superare anche i fili dell'alta tensione.
0: Bravo, Vittorio, bravo,
1: Giusto. Invece volevo dire... Francesco, volevo proseguire il discorso di prima. Tu dove vorresti andare in Europa con il treno?
0: A Vienna.
1: Andrai anche a Vienna.
0: Ci posso andare
1: sì,
0: in
1: sì,
0: Vienna?
1: Sì, puoi andare anche a Vienna. E, come detto prima, Parigi,
0: Madrid, Francoforte.
1: Anche sul nord, paesi nordici.
0: Hai parlato di Francoforte?
1: Francoforte.
0: Posso andare a Francoforte?
1: Non ti conviene. Non ti conviene perché è stata registrata una temperatura di 42 gradi, una delle più alte in Sicilia.
0: Allora, niente,
1: quindi,
0: Francoforte.
1: Oggi non ti conviene.
0: Andiamo a Francoforte.
1: Niente. Allora, detto ciò, caro Francesco, io ho l'ultima notizia, ce l'ho, viene dalla Grecia.
0: Abbiamo chiuso quella della Grecia. Scusate, abbiamo chiuso la parentesi della metropolitana. Ognuno di voi
1: parliamo di mare.
0: Scelga in Europa dove vuole andare in 3 ore
1: mare,
0: a 300 chilometri orari.
1: Ma
0: in
1: voglio?
0: 3 ore sono 3000 chilometri, 200 in 10 ore fate 3000
1: allora,
0: chilometri.
1: Concludendo ancora questo discorso, dice, questa rete serve anche per eliminare tutti quei voli a breve raggio. Tu devi andare nel raggio di un'ora e mezza, quindi non prenderai l'aereo ma prenderai il treno.
0: Basta. Avanti.
2: Brutto. Non fai mille guardate perché vorrei va a me, ma sei buona che non tengo conto a nessuno.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Aspetta, sì, Vittorio, sì, prego, la Funeral Service La Cremazione cerca autista.
3: Non ha ancora trovato?
2: No, lo so, se l'avesse trovato non l'avrei detto, no?
3: Esatto.
2: Allora, se volete portare, volete lavorare, se avete voglia di lavorare, non come quella canzone che hanno fatto, dice io non so lavorare ma so solo rubare. Ebbene, se volete lavorare, la Funeral Service vi dà l'occasione per lavorare. Infatti cerca autista e per questo dovete chiamare un numero telefonico che io non ricordo, ma che siccome ho la mia spalla a destra, bella
3: rinforzata,
2: daga il numero.
3: Allora, il numero è il 327 977 3950.
2: Ve lo diciamolo un'altra volta, dai, così hanno il tempo di prendere carta e penna oppure di registrare.
3: Per questo posto di lavoro.
2: Volete registrare? Così avete il tempo. Siete pronti? Potete fare tic e Vittorio vi dà il numero di telefono per lavorare.
3: Dai, pronti? Il numero di telefono è il seguente: 327 977 3950.
2: Abbiamo finito.
3: Va bene?
2: Se avete voglia di lavorare, il lavoro c'è.
3: Ok, d'accordo.
2: Abbiamo giusto.
3: Allora, andiamo con l'oroscopo. Così. Andiamo con l'oroscopo.
2: Iniziamo con l'Ariete. Questo è un segno a caso.
3: Il tuo?
2: L'Ariete, il mio. Sono primo qua.
3: Se vuoi te lo leggo io il tuo segno.
2: No, me lo leggo io, non ci vedo, perché poi tu me lo cambi. Poi me lo cambio, no. Cari amici miei.
3: Furbo.
2: Parliamo di lavoro. La giornata ci chiede di rallentare un po' il passo e di controllare meglio i dettagli, le mail, le scadenze e gli accordi. Parliamo dell'amore. Siete diretti come sempre, ma oggi il partner o una persona che vi interessa potrebbe aver bisogno di toni più morbidi. E viene la salute. Evitate di scaricare nervosismo sul fisico.
3: Scarica.
2: Meglio fatevi una bella passeggiata e così tranquilla, ecco, di quelle belle, ecco, di quelle buone e scaricate.
3: Esatto. Andiamo con il segno del toro, amici del toro. Amici del toro, ripeto,
2: sì,
3: amici del toro.
2: Non ce l'ho capito.
3: Allora, per quanto riguarda il toro, andiamo con il lavoro. Vediamo un po' la giornata di oggi, cosa ci riserva. Con Luna e Venere in un segno amico riuscite a sistemare bene una questione pratica o economica, soprattutto se richiede pazienza e metodo. In amore c'è più voglia di serenità. Capito? Quindi state calmi. Per quanto riguarda la salute, invece, amici del toro, bene il recupero fisico, favoriti pasti semplici, idratazione regolare e un po' di tempo all'aria aperta per scaricare la mente.
2: Ma basta, accocciala, no.
3: Allora scusami Francesco, ma qua quando parlano
2: gemelli,
3: di idratazione dobbiamo dire
2: idratazione, beve una bella Coca-Cola.
3: Ti ricordi l'idratazione del famoso giornalista che si è scolata la bottiglia sulla faccia?
2: Non me la ricordo.
3: Dai, famoso quello lì che tu ami tanto.
2: Non me lo ricordo. E sono due volte.
3: Telecronica argentina. Ora ti ricordi.
2: Ah, era fatto.
3: Lui quando si idrata prende la bottiglia
2: se la mette sulla testa. Allora parliamo dei gemelli, cari amici dei gemelli, il lavoro. Marte nel segno vi rende veloci, reattivi e pieni di idee. L'amore. Siete brillanti e comunicativi, ma oggi non tutti reggono il vostro ritmo. E infine la salute, energia buona, ma un po' di dispersa. Avete la salute? Siamo un po' così. Vi state dispendendo con la salute, proprio. Vi state dispendendo con la salute. Vuoi andare con il cancro, caro? Eh?
3: Allora, per gli amici del Cancro, il lavoro cosa ci dice oggi? Allora, qui ci affidiamo a Sole e Mercurio. Sole e Mercurio nel segno vi rendono intuitivi, ma anche più suscettibili alle pressioni esterne. In amore siete più sensibili del solito e avrete bisogno sicuramente di sentirvi capiti. Ecco, per quanto concerne la salute, tenete a bada la stanchezza mentale, staccare prima la sera, ecco, cenare leggero e ridurre il tempo davanti agli schermi della TV.
2: E com'è possibile che non la taglia? E com'è possibile? E com'è possibile che ci devo combattere io? Cari amici del Leone, parliamo del lavoro. Giovane segno comincia a darvi più fiducia e voglia di espandervi. Parliamo di amore, meno teatrale e più selettivi del solito. E viene la salute, buon tono generale, ma non strafate. E che c'è caldo, con il caldo non dovete strafare, buona ritorno. State sotto
3: l'albero. Ma smettila!
2: Andate sotto l'albero biotermico.
3: Mamma mia, come
2: cari amici della Vergine, andate, del Leone, andate dell'albero biotermico.
3: Voi non ci potete, cioè voi non potete capire, avere un personaggio alla mia sinistra che mi tocca ogni tre minuti. Ecco, la media, io ho fatto una media, lui mi tocca ogni tre minuti. Concludiamo amici dell'oroscopo di oggi con la Vergine. Posso? Posso?
2: Concludiamo la prima tranche.
3: No, dico posso, Vergine.
2: Sì, no, parlavo da solo.
3: Ah, parlavi da solo?
2: Sì, no, io stavo...
3: Ah, va bene, va bene. Allora, mentre tu parli da solo, io mi accingo a leggere il segno della Vergine.
2: Sì.
3: Il lavoro, siete tra i segni più favoriti del giorno. Luna e Venere nel segno vi aiutano a ottenere il meglio. Mentre in amore è più fascino del solito, ma senza bisogno di esagerare. Per quanto riguarda la salute, amici della Vergine, giornata buona, giornata ottima per rimettere in asse ritmi, alimentazione e soprattutto il sonno.
2: È finito?
3: Non ti preoccupare che appena tu dirai il prossimo oroscopo io ti darò delle frustate che tu non hai neppure idea.
2: Non ho detto neanche
3: perché a tutto c'è un'andata e un ritorno.
2: Non
3: ti preoccupare, qui siamo e qui rimaniamo.
2: Non ho detto Pio.
3: Dai. Come sei sciocchino.
2: Come me?
3: Scioccante sei.
2: Me lo devi rifare però.
3: Sciocchino. Come diceva Totò.
2: Ancora tre secondi, due.
3: Sciocchino.
4: Vorrei capire, dimmi adesso, dimmi cosa c'è. Se questa storia ormai tra noi è finita già da un po'. Tu ma volessi riuscire, dai che ancora pensa a me.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
0: Bella ti sveglia,
1: bella ti sveglia,
0: bella

0: dire altro, caro Vittorio? Mare.
1: Sole, sole, sole, prima il sole, poi il mare, e poi andiamo in discoteca.
0: Con Gele Spadaro, bravo, bravo, bravo. Oh, dunque, io sono qui, tu sei là, siamo tutti e due qui, qua, qua. Andiamo
1: e finiamo l'oroscopo. Ecco, prima che qualcuno si cominci a lamentare quando dite il mio oroscopo.
0: Arriva la bilancia.
1: Avete detto,
0: La bilancia, diciamo, chi era?
1: Bilancia.
0: Che era Sonny della bilancia? Bilancia, perché sì, Sonny? Mi pare che era Sonny.
1: Se non lo sai tu.
0: Scusate. Amici della bilancia, parliamo di lavoro? Hai ragione. Ci sono cose che preferireste evitare. Ma la

0: In amore, meno tensione rispetto ai giorni passati, ma resta il bisogno di chiarezza. E infine per la salute, amici scorpioncini, cercate di non somatizzare tutto. Un po' di movimento fa bene.
1: Bravo, bravo, bravo. Parliamo del Sagittario adesso invece, popolo del Sagittario. Il lavoro, Marte in Gemelli vi mette davanti a richieste, confronti impreviste. L'amore. In coppia il rischio è parlare troppo in fretta e minimizzare i sentimenti dell'altro. La salute, energia discreta, ma discontinua.
0: Cosa dobbiamo leggere?
1: Il Capricorno.
0: Allora, Capricorno, ce l'hai? Benissimo. Allora, il lavoro del Capricorno nella giornata di oggi. Allora, giornata utile per fare ordine e consolidare. Per quanto riguarda l'amore, i sentimenti chiedono più presenza. Se siete molto presi da lavoro o responsabilità, il partner potrebbe farvelo notare. Per quanto concerne la salute, evitate di arrivare a sera completamente scarichi.
1: Bravo, perché dovete fare il vostro dovere.
0: Giusto.
1: Parliamo dell'acquario, caro popolo dell'acquario. Il lavoro, le idee non vi mancano, ma oggi... Le idee non vi mancano, ma oggi va evitata la dispersione. Parliamo di amore? Avete voglia di libertà, ma anche di leggerezza intelligente. Parliamo di salute? La mente corre più del corpo, caro amico mio.
0: Del corpo oggi.
1: Cara dei pesci, ma che non ti posso lasciare.
0: No, perché si gesticola in base a quello che si legge.
1: Certo, devi metti. Immedesimarti, ne devi fare la storia.
0: Se io dico Francesco, cosa posso gesticolare?
1: In nulla.
0: Allora, pesci, l'ultimo segno, per favore, sì. Concentrazione.
1: Sì.
0: Per quanto riguarda il lavoro, la luna in Vergine vi mette un po' alla prova nei rapporti con gli altri. In amore, invece, in coppia potreste sentirvi poco compresi.
1: Bravo,
0: quindi fate attenzione.
1: Ora non mi puoi più interrompere perché ho il mio oroscopo l'ho finito.
0: Sì, siccome
1: me lo dovevi ritornare.
0: Sì, ma ci sarà un domani.
1: Dov'è?
0: Aspetta, fammi concludere.
1: Certo.
0: Allora, siamo sempre sotto il segno dei pesci,
1: certo.
0: Come diceva una bellissima canzone di Antonello Venditti.
1: Io vado via.
0: Ma non c'entra nulla.
1: No.
0: Allora, comunque, pesci, per quanto riguarda la salute, non trascurate il bisogno di calma. Una serata tranquilla, una cena leggera e meno confusione attorno vi aiutano a ritrovare equilibrio.
1: Hai visto che ho ragione che ti prolunghi? Hai visto che ho ragione?
0: Le cose che si devono dire.
1: Abbiamo finito. Oggi dobbiamo prendere una bella granita.
0: Sì. Vediamo un po'. Non mi dire.
1: Di andare là.
0: Non mi dire. No.
1: La granita più brutta della mia vita l'ho mangiata là.
0: Sì, ma non.
1: L'ho già detto. Come il mio bicchiere di sesso e limone più brutto l'ho bevuto là. Tutto nello stesso giorno.
0: Va bene.
1: Non è che tutti lo sanno che ascoltano 24 ore su 24
0: giusto,
1: ore.
0: Giusto,
1: le nostre cose.
0: Quando hai ragione.
1: Non sono ripetitivo.
0: Ecco, perfetto. In prigione. Allora, noi ci siamo dimenticati di quella famosa notizia che stavo per dare della Grecia, delle barriere coralline, dei pesci palla. Tra un po' siamo con voi.
1: Fammi premere F1.
0: Che è successo?
1: F1.
0: Che è successo?
1: F1.
0: Che è successo?
1: Meglio il mouse.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.

0: caro Vittorio, amico mio, l'hai mandata anche di dovere?
1: L'ho mandata. Però mi faceva ridere quel tuo modo di allungare il collo.
0: Talia, ora, ecco. mi chiama.
1: No, lascialo stare.
0: Non mi puoi chiamare ora.
1: Lasciamo stare.
0: Siamo in diretta, ascolta la radio, siamo in diretta, giù fa.
1: Non lo devi chiamare.
0: Lo so io con chi sto parlando, la gente non lo sa con chi sto parlando.
1: Ma non lo devi chiamare Giufà. Quindi io lo rendi più contento così.
0: L'importante è non dire il nome.
1: Esatto.
0: Giufà! Che mi chiami ora che sto parlando? Giufà!
1: Basta!
0: Lo so io con chi sto parlando.
1: Basta.
0: Trogno un bagno da faccia.
1: No. Vedi che chiamo la signora di via delle calcare,
0: Trogno un bagno da faccia.
1: La vogliamo ripetere quella cosa lì, Perché forse oggi c'è gente che ieri quello non l'ha ascoltato.
0: No, ieri poi sono stato da in un posto, sì. Dice ma è vera sta storia? È vera, è capitato.
1: Cioè lo vogliamo raccontare.
0: Allora, ero in macchina.
1: Perché scusate, ci potete incappare pure voi.
0: Cioè, attenzione. Ecco. Ero in macchina esattamente a Catania in via della Calcare. In via delle Calcare con la mia macchina. Ero dunque via della Calcare, in una traversa, io scendo da via della Calcare. La prima, il secondo incrocio, io sto per uscire, non a 200, ma a 5. Incrocio una signora che frena,
1: anche
0: non c'era motivo, ma io ero quasi fermo.
1: Si è spaventata la signora.
0: Abbasso finirsi, non mi ricordo se era già abbassato, sì, e mi dice, se non era Pidu, trava un bugno da faccia.
1: Iddu
0: era Sebastiano Toro accanto a me
1: e quindi ti ha salvato.
0: Sebastiano Toro mi ha salvato, mi deve una granita con la brioche, mi deve.
1: E vedi dove si andava a parare?
0: E non è una barzelletta, è una cosa che è successa. Se questo mai rimane nella sua, se non era Pidu, te l'aveva un pugno da faccia.
1: Ma veramente ti ha salvato lui, quindi tu devi dare
0: donna.
1: la granita.
0: Ma che cazzo vuoi?
1: Tu devi comprare la granita.
0: Ma tu che ti intrometti?
1: Vabbè, allora quindi
0: basta,
1: ragazzi, guarda, non passate da via delle cacare.
0: Se incontrate la signora, ve ne rola un pugno da faccia.
1: Va bene, d'accordo. Lasciamo mamma stare. Mi ha fatto sudare.
0: Ah, questo è fatto, va bene.
1: Allora, andiamo con il proverbio.
0: Abbiamo un bel proverbio oggi
1: del giorno.
0: Un proverbio straordinario, veramente, che racchiude l'anima e la fatica della Sicilia. Il proverbio è il seguente: lavoro, travaglio rivinigna, ti signa, ti sgrigna, t'alligna e ti spigna.
1: Hai detto 1, 2, 3, 4 vocaboli che
0: ora tu,
1: noi siciliani magari riusciamo a comprendere.
0: Allora,
1: ma...
0: Esatto. Allora, travaglio rivinigna.
1: Allora,
0: ti signa
1: vuol dire ti segna e ti insegna un mestiere. Esatto.
0: Poi ti sgrigna.
1: Ti fa divertire e allontana la tristezza nello stare insieme.
0: Tagligna
1: dal legno, chiaramente ti fortifica dandoti vigore fisico e temper.
0: E ti spigna.
1: Ti spigna vuol dire ti toglie i debiti grazie ai guadagni che la terra ti regala.
0: Quindi un proverbio straordinario. Travaglio, rivinigna, ti signa, ti sgrigna, tallinna e ti spigna. Basta, perché tutti i giorni l'ascoltiamo.
1: Basta, bella.
0: Una bella musica.
1: Dai.

Sarò primo appuntamento, insieme a vita per me e per te. Potrà partici importante, quando ci fanno avere la voce, perché lacrime sono soltanto la felicità.

0: sarà lui, sarà lei che fine ha fatto? Ma sarà lui, sarà lei che fine ha fatto? Sarà lui.
1: Allora io volevo definire
0: quella... Angelo, arrivo!
1: Chi è Angelo? Angelo. Vai.
0: Dove vado?
1: Vai. Tu hai detto arrivo, vai, no?
0: Vado.
1: Se uno arriva.
0: Angelo, due minuti, arrivo.
1: Se uno arriva vuol dire che deve partire,
0: allora,
1: giusto?
0: Che volevi dire?
1: No, niente, concludiamo con la notizia di quello che sta succedendo in Grecia.
0: Sì.
1: L'invasione dei pesci palla.
0: Sì.
1: E quindi per contrastare questo problema ha inserito delle barriere galleggianti per proteggere i bagnanti da questa invasione. Praticamente, ma che ce le porta i pesci palla da queste zone?
0: Si trovavano di passaggio.
1: No, questi sono, diciamo, abituati alle acque tropicali.
0: Infatti, perché?
1: Ecco,
0: cosa vuoi dire?
1: Quindi, grazie. A questa inversione di marcia delle temperature, ecco che molti pesci tropicali stanno invadendo il Mediterraneo.
0: Bene, caro amico mio, dobbiamo andare all'angolo dedicato alla canzone siciliana.
1: Sarebbe?
0: Ho scelto una bellissima canzone.
1: Dimmi.
0: A Bebbia di Capizzi canta Pino Villa.
1: Bene.
2: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
3: Perciò stasera
2: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.

Mi chiedo, ti dice perché chianci? Chianci, che c'è brutto sapricini, che lo vanno a casa e mi stanno fuori. Non ti scandare, vedo, che sti chiave dopo paradiso.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione. Sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella ti sveglia.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Canzoni napoletane. Bella.
10: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio, canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 10 in punto.
16: News.
17: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comune di Nicolosi organizza l'evento Nicolosi Porta dell'Etna aperta sulla Sicilia, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 in piazza Vittorio Emanuele. La manifestazione, curata dall'assessorato competente, prenderà il via alle ore 17 per celebrare le eccellenze del territorio con una grande festa. A Catania la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone, tra cui una poliziotta penitenziaria, accusate a vario titolo di peculato, detenzione di armi da guerra e spaccio di droga. Le indagini riguardano il furto di un mitra dal carcere di Bicocca e l'operazione è scattata all'alba su disposizione della procura. Restiamo a Catania, dove un giovane è stato arrestato in flagranza di reato perché trovato in possesso di un borsone pieno di cannabis trasportato su un autobus di linea diretto a Piazza Armerina. Il fermo, eseguito dagli agenti del commissariato ennese, è arrivato dopo aver notato movimenti sospetti durante i servizi di controllo del territorio. Sempre a Catania, la Guardia di Finanza ha confiscato beni per circa 220.000 euro a Carmelo Musumeci, un 57enne condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello per reati fiscali. L'operazione di confisca, eseguita su delega della Procura Generale, riguarda il patrimonio riconducibile all'uomo. In Sicilia è stato effettuato un maxi sequestro di dispositivi medici, come siringhe e strumenti per la misurazione della pressione, risultati forniti con certificati falsificati a cliniche e ospedali. Un imprenditore è indagato perché, attraverso la sua società, avrebbe falsificato la documentazione per qualificarsi come fabbricante e rifornire le strutture sanitarie da circa 5 anni. La Foro G Gallery ospita la mostra collettiva Oltremare. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella
16: Radio. Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ben saldo sul Mediterraneo, sull'Italia e quindi anche sulla Sicilia. Qui tempo stabile e ampiamente soleggiato, ma il caldo sarà l'assoluto protagonista della giornata. Caldo intenso ed afoso. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 36 e i 42 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare. Il caldo sarà ancora il protagonista sia della giornata di sabato che in quella di domenica. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
19: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella.

0: Approfitto su questa canzone, approfitto per salutare la Napoli Fish, salutare Santina che dedica questa canzone al marito Peppe Farina. Buongiorno Santina, Napoli Fish e a Peppe
1: Napoli,
0: Farina.
1: Napoli Fish.
2: Vuoi pesce fresco per mangiare?
1: Napoli
2: Fish.
1: Napoli
2: Fish devi andare, te lo cucino e te lo porti a casa con pochissimi soldi.
1: Una garanzia.
2: 10 euro, 15 euro mi sembra, di volte primo, secondo, terzo, quarto e quinto.
3: Allora, tu che ti sei dimenticato di fare gli auguri di onomastico a tutti Carmelo e tutti Carmela, ecco, cosa vuoi dire adesso?
2: Che abbiamo tempo, perché ancora la Madonna del Carmelo non è finita. Volete trascorrere un bel weekend e non sapete dove andare? Vittorio vi darà delle dritte.
3: La festa della Madonna del Carmelo a Santa Teresa di Riva finirà il 19 luglio, quindi avete ancora tanto tempo a disposizione, domani, dopodomani, insomma.
2: Domani, dopodomani.
3: La cittadina ionica ospita street food, serata di intrattenimento musicale e cabaret. Mentre se volete spostare un pochettino, andare a Caltabellotta, in provincia di Agrigento, caro Francesco, c'è un olio speciale da quelle parti.
2: L'olio extravergine
3: del posto. E quindi Olio Folk Fest a Caltabellotta nelle giornate del 17 e 18 luglio, quindi oggi e domani. In questa occasione questo borgo celebra l'olio extravergine d'oliva locale. Poi andiamo a Franzanò, ultima tappa.
2: Andiamo a Franzanò
3: in provincia di Messina, c'è la Folk Fest, un festival di 3 giorni sui Nebrodi dedicato alla musica etnica e popolare, che offre anche qui street food, birra artigianale e artigianato in generale.
2: Ora ce ne andiamo.
3: Andiamo, caro amico Francesco.
2: Andiamo a mangiare questa granita.
3: Ma noi dove dobbiamo andare in questo fine settimana? Noi vogliamo gli altri.
2: Agrigento c'è caldo in gioco. No,
3: Caltanissetta pure.
2: A mare per noi.
3: A mare?
2: Sì,
3: meglio
2: mare,
3: posto, andiamo.
2: Allora, noi adesso andiamo a mangiare la granita.
3: Sì, oggi sì.
2: Sebastiano oggi Toro sa, noi stiamo andando là, te l'abbiamo detto che noi stiamo andando là a mangiare la granita. Se vuoi venire, raggiungici.
3: Mi ha detto che come era nelle zone di via delle Calcare.
2: Il ricatugno, un pugno da faccia. Salutiamo la signora che delicatamente mi ha detto.
3: Meno male che c'era lui.
2: Meno male che c'è Iddu, a non trovava un pugno da faccia.
3: Esatto.
2: Va bene.
3: È perché l'hai fatta spaventare.
2: Io camminavo a 3.
3: E lei se magari era
2: donne al volante, pericolo costante.
3: Non dire così, che adesso le donne si sono evolute, caro Francesco. Una volta ho visto una macchina che ha fatto dei movimenti un po' strani. Alla persona accanto ho detto: guarda, quella là sicuramente sarà femmina.
2: E cosa fa?
3: Niente, quel maschio. Che figura!
2: Che figura!
3: Allora, a lunedì, amici!
2: A lunedì!
3: A lunedì!
2: A lunedì!
3: Buona giornata, buon fine settimana!

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
3: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio Scambiatore.

Una scusa da paporta di ricordo e cerca a te. Se lontana tua può sentire sta voce, chiama a te. Ma perché fornisce sempre quando il cuore non è pronto? Quando l'anima si stanca e cammina per tutte le strade insieme.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Oh, ma che bella giornata! Ma che bella giornata! 17.07 2026. Ci siamo anche per questo venerdì, per questo fine settimana caldo, esplosivo, infiammante. Così come la nostra puntata, così come Bella Radio, canzoni napoletane. Ecco, infiammiamo i cuori, rinfreschiamo la vostra giornata, ecco, con la nostra musica. Buongiorno belli, 095-8739-658 per le vostre telefonate, 388-8292-885 per i vostri messaggini su WhatsApp. Poi c'è chi mi manda la prima foto del giorno con una bella anguria fresca e una bella donna, insomma, lì sdraiata in mezzo a questa anguria. Ma io amo le angurie, le mangio sempre, tutti i giorni mangio l'anguria. Ma quanto è buona l'anguria, la nostra anguria fresca, bella, gelata, fredda da frigorifero. Ma l'avete fatto già quest'anno il gelo di anguria? Lo avete fatto o ancora non l'avete fatto? Ma fatelo, ma preparatelo con tutte le angurie che ci sono in giro. Non perdetevi questa delizia, questa cosa meravigliosa, il gelo d'anguria, ecco, una ricetta tutta nostra siciliana. Vabbè, quest'oggi, visto e considerato che Franco dalla Svizzera, buongiorno Franco, mi ha mandato questa bella immagine fresca, anche con un cornetto e un caffè. Il cornetto e il caffè e l'anguria, insomma, tutto insieme. Io ho pensato proprio di parlare del gelo di anguria, che oggi comunque vi darò la ricetta per chi ancora non l'avesse mai provato. E come si fa a non mangiare il gelo d'anguria in estate? Se non l'avete fatto, fatelo. Allora, belli miei, cominciamo? I numeri ve li ho dati. Andiamo in musica e poi ancora insieme.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: Franco Stacco, pere pepe. Ancora buongiorno, benvenuti, ben trovati da parte mia, da parte di Milena. Pronto, con chi parlo?
1: Buongiorno, bella radio.
0: Buongiorno, Francuzzo, benvenuto. Benvenuto al nostro Franco della Tre Mestieri. Come va? Come stai?
1: Tutto a posto, oggi vediamo ancora, 17 venerdì.
0: 17 venerdì, bella giornata oggi. Bella giornata, dobbiamo dire.
1: Si scandano magari a necere.
0: Che facciamo oggi?
1: C'è tutto, si scandano magari a necere, ancora ci credono.
0: Ma va. Oh, vabbè. Allora.
1: E allora, Milena, che ieri mi ha segnato, mi bloccavo. Non mi fichi telefonare più.
0: Leonardo.
1: Ci cascava la linea idro, io mi stesse fermo.
0: Sì. Vabbè, ok, vabbè, dai, ha bloccato un po' tutti ieri Leonardo, devo dire,
1: eh?
0: Ha bloccato un po' tutti, non solo come te, non solo te.
1: Vabbè, no, stavo riparando, è normale.
0: Va bene.
1: Si parava rimediato, non è che si parava.
0: Certo, no, eravamo lì perché insomma, in base a quello che lui sta trasportando in questo periodo, perché io avevo fatto un paio di domande, no? E parlavamo di questo, per cui ci siamo soffermati un po'. Vabbè,
1: dimmi.
0: Ok.
1: Allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio.
0: Sì.
1: Mio cognato Leonardo, Gaetano da Bevina, Franco da Svizzera, Lia da Cattonissetta, tutti quelli che ascoltano Bella Radio, Giuseppe Lofare e famiglia, i suoi dipendenti.
0: Ok.
1: E il delle meraviglie.
0: Ok.
1: E mi fa ascoltare i Mauro Nardi, Nate e Megliene.
0: Va bene, ok, ti saluto.
1: Una buona giornata, ciao.
0: Ok, ciao caro, ciao, alla prossima. Va bene, allora salutiamo l'amico nostro Franco e da Tre Mestieri e ascoltiamo invece il messaggio che ha mandato Franco dalla Svizzera. 3, 2, 1, via.
2: E buongiorno, bella radio. Hai visto come ti vedo, Milena? Bella rinfrescata nel melone.
0: Sì.
2: E ti auguro una buona giornata con un po' di fresco. Non
0: uscire,
2: perché se muore, pure qua.
0: E
2: volevo salutare a Bergazza, a Pippo, a Francesco, a Salvatore, al panificio, alla pescheria e a... come si chiama? Steffi.
0: Sì.
2: Poi a signora quella di... come si chiama? Sara.
0: Sì.
2: Poi saluto allo chef Mavilla, che è molto che non lo sento.
0: Sì.
2: Spero che va tutto bene e spero che lo posso venire a trovare la prossima settimana. La prossima settimana di domenica si parte, il 26 si parte.
0: Evviva!
2: Palermo! E se mi potresti mettere la canzone di Francesco Merola, papà! Grazie, dalla Svizzera!
0: Va bene!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Nardi, era Mauro Nardi, nato meglio me. Allora, io direi di lanciare il giochino, giochiamo perché lo so che avete voglia di rinfrescarvi, per cui il nostro sponsor, il nostro bello sponsor, Grande Fratello, sì, ecco, lo salutiamo Grande Fratello, è già, bella gelateria. Che si trova a Catania, e non solo gelateria, perché Grande Fratello, dovete sapere che è una gelateria ed è anche una panineria. Si trova in via Fratelli D'Antoni al numero 55 a Catania. Tra l'altro stanno organizzando una bella festa il 25 di luglio, vi aspettiamo in tanti, ok? 25 luglio, Corrado, Sabrina, una grande serata alla quale non potete assolutamente mancare. Grande Fratello vi offre panini tutti i giorni di qualsiasi genere, quindi i panini che trovate da 2 euro in su, il kebab a partire da soli 3 euro e poi c'è il gelato, il fantastico gelato buono, quello artigianale a 13 euro al chilo e la granita, la fantastica granita nostra siciliana in tutti i gusti a 10 euro al chilo e non solo, lì trovate frappè, insomma e tante altre cose. Ve lo garantisco, Grande Fratello, andateci perché insomma vi dà freschezza per quest'estate. Si trova in via Fratelli D'Antoni al numero 55 a Catania. Cosa mi dovete indovinare per vincere mezzo chilo di gelato? Allora, per vincere mezzo chilo di gelato, il detto siciliano da indovinare. Voglio sapere il significato, quando si dice, perché si dice, a chi si dice sina lima sudda figlio, sina lima sudda figlio. Ecco, questo è un nostro detto siciliano, quando si usa dirlo, pensateci attentamente, tu sina lima sudda figlio.
1: Giulia, ma quindi la festa di...

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Bella Radio.
10: Sono le 11 e 4 minuti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ben saldo sul Mediterraneo, sull'Italia e quindi anche sulla Sicilia. Qui tempo stabile e ampiamente soleggiato, ma il caldo sarà l'assoluto protagonista della giornata. Caldo intenso ed afoso. Le temperature massime diurne saranno comprese tra i 36 e i 42 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare. Il caldo sarà ancora il protagonista sia della giornata di sabato che in quella di domenica. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi, Pino Danilo, Massimo Danilo, è nato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: E allora ritorniamo di nuovo qui. Tu sia lì na Lima Sud, figo. Stiamo facendo il giochino per farvi vincere questo buon gelato offerto appunto dal Grande Fratello. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Oh, tu sei na Lima Sud, figo. Sì, na Lima Sud, figo. Dimmi il significato. Tu sì, na Lima Sud, figo. Tu.
1: Come ho provato, Elena?
0: Tu sì, na Lima Sud, figo.
1: Avessi chiesto uno che sente solo quando c'è con me, no?
0: No.
1: Oppure piglia consigli e non ne c'è, ne ci dice qualche consiglio e non sente.
0: Allora, tu sì, na Lima Sud, attenzione, attenzione. Perché questo proverbio si deve saper ascoltare. Non è questo. Va bene? Non è questo. Oh, allora.
1: Ciao,
0: ciao. Tu sì. Na Lima Sud, figlio. Ecco, quando si usa, chi si usa dire? Che tipi di persone sono quelle che sono lime sorde? In che senso, eh? A Lima è sud, però la Lima è sud. Va bene, tu sei una Lima Sud, figo. Niente, no, non vi posso svelare niente. Per vincere mezzo chilo di gelato offerto dal nostro sponsor, il Grande Fratello, mi dovete dire esattamente il significato di tu sei una Lima Sud.
2: Buongiorno,
0: vediamo se sai che cosa significa.
2: Che cosa?
0: Stiamo facendo il gioco. Sina Lima Sud, figlio. Sina Lima Sud, figlio, è un detto. Un modo di dire.
2: Aspetta, non ho capito. Non ho
0: va bene, hai chiamato per fare i saluti, non per giocare.
2: Sì, perché non capo mi vento poi.
0: Tu sai
2: che poi come io poi mi sbaglio, mi mangi vita.
0: Va bene, vai.
2: Niente, io i saluti ne l'ho fatto su WhatsApp, poi ho chiamato per sentirti a te.
0: Va bene, ok.
2: I saluti ne ho fatto su WhatsApp, così non.
0: Va bene, chiama a fare, Francesco!
2: Ciao
0: 095 87 39 658. Intanto devo salutare tutti coloro che stanno mandando i messaggini sulla nostra WhatsApperia.
3: Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
4: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Allora, bella gente, ci avete pensato? Ci avete pensato al nostro proverbio? Pronto, buongiorno, con chi parlo? Pronto? Pronto, chi è là? Pronto, buongiorno, chi c'è dall'altro lato del telefono? Pronto? Pronto, pronto? Non c'è nessuno, va bene. Leggiamo qualche messaggino. Intanto volevo ricordarvi il nostro proverbio di oggi, il modo di dire nostro siciliano quando si usa dire sina lima sudda, figlio. Quando si usa dirlo? A chi? A quale persona? Come questo? Perché lima sudda? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, con chi parlo?
1: Mi chiamo Anna Maria.
0: Anna Maria, da dove chiami?
1: Da Catania.
0: Bene, allora Anna Maria, vediamo se sei brava. Partecipa al giochino. Vediamo se sei brava e se mi indovini esattamente qual è la motivazione di usare questo detto nostro siciliano, questo modo insomma di dire su una persona. Dimmi.
1: Allora, io penso che quando si dice questo ho detto è per una persona falsa, una persona diciamo che fa indifferente a quello che tu gli dici.
0: Una persona indifferente.
1: Sì, una persona falsa.
0: Falsa, indifferente. Diciamo che comunque, diciamo che comunque è più che indifferente, c'è qualcosa in più dentro questa frase, c'è qualcosa in più, è una persona
1: falsa.
0: Che a parte farsa, a parte indifferente, c'è qualcos'altro. C'è qualcos'altro, c'è qualcos'altro. Allora, intanto la lima, guarda, ti dico una cosa, perché ho capito che tu comunque ci stai ragionando. Intanto pensa alla lima, che cosa fa la lima, ok? Quando si usa una lima, si usa per un motivo.
1: Per grattare tipo le unghie.
0: La lima, tu che fai? Che ci fai con la lima?
1: Mi limo le unghie.
0: Non solo le unghie. Si usa la lima per fare tanti lavori, no? Per limare. Va bene? Io ho detto questa cosa. Ora pensateci. Pensateci, va bene? Non devo dire più niente. Pensaci, poi mi richiami. A dopo. Okay, a dopo.
2: Alici, in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Bella!

0: Nalima Sudda, Nalima Sudda, com'è una Lima Sudda? 095 87 39 658, il nostro numerino telefonico per farvi vincere mezzo chilo di gelato offerto dal Grande Fratello, che si trova in via Fratelli D'Antoni al numero 55 Catania. Oggi mi sa che ve lo dovete proprio guadagnare, però io ve lo voglio regalare, non voglio andare via così questo sabato, questa domenica, pensando che non l'ho potuto regalare. Lo devo regalare, lo voglio regalare. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Chi c'è dall'altro
1: lato?
0: Buongiorno, Vincenza. Oh, abbiamo la nostra Dorotea, bellissima, simpatica e unica. Dorotea,
1: allora,
0: la Biggiazza.
1: Allora,
0: tesoro mio, non ti posso fare vincere di nuovo il gelato sempre.
1: Sì, lo so.
0: E
1: ma
0: quindi
1: lo posso dire lo stesso?
0: No, diamo spazio a qualcun altro, amore mio.
1: Te lo dico in WhatsApp.
0: Va bene, ok, me lo dici su WhatsApp. Va bene.
1: Forza Vincenzi, forza, che è facile.
0: Dai, pensate alla Lima.
1: Buona trasmissione, a dopo.
0: Ciao tesoro mio, ciao. 095 87 39 658, il nostro numero telefonico per indovinare cosa significa Sina Lima Sudda, figlio. Pronto? No, questo qua l'ho aggiunta io. Pronta? Con chi parlo? Niente, è caduta, vabbè. Sì, no, Lima Sudda, figlio. Pronto? Pronto? Sì, chi c'è? Chi è? Chi sei?
2: Rosario, da Mastrucia.
0: Oh, Rosario, sì, no, Lima Sudda, figlio. Tu sì, no, Lima Sudda?
2: 7 volte, sì.
0: Veramente?
2: Sì.
0: Acci del bonina, dimmi il significato allora. No, non ci posso credere, veramente, sei così.
2: Sì, 7 volte.
0: Ma come?
2: Sì, quando con una nobile, sì.
0: Vabbè, che significa allora? Dai.
2: Che non ascolta.
0: Cosa? Che non ascolta.
2: Non ascolta.
0: Ah, secondo te è questa? Sei proprio convinto?
2: Non lo so, penso di sì.
0: Mi dispiace. Non è questa la risposta.
2: Non puoi darmi un aiuto?
0: Allora, è una lima, insomma, una persona che viene paragonata a una lima, mica è uno che non ascolta. Attenzione, Lima Sudda.
2: Una persona che taglia corto.
0: Taglia corto, caro mio, manco taglia corto.
2: Non lo so,
0: no, riprova, va bene? Riprova.

Si trasudrindo cor senza chiedere lo permesso a chi sta amore. Perché ho tanto delusione, volevo per sta solo. Tenevo una paura in vietto e non credevo più a niente. Ma oggi tengo un motivo per staccare. Insieme a me ci stai tu, ero per te.

0: Allora, dicevo, allora, oggi non voglio andare via, non vi voglio salutare senza aver regalato questo buon gelato. Pronto? È cascata. Va bene, nel frattempo, mentre voi ci pensate al giusto significato di questo proverbio, di questo detto, più che proverbio, questo modo di dire, sina lima sudda figlio. Ecco, nel frattempo, mentre voi ci pensate, io così volevo leggere qualche messaggino. Allora, vediamo un po', sono Emily da San Giovanni Galermo, buon compleanno alla mia amica Giusina, ti voglio bene, un bacione a Noemi. Un saluto a Marta, ciao Milena e ciao a te cara Emily. E poi Davide e Noemi dicono buongiorno amore mio Giusy, oggi è il tuo compleanno anche se non possiamo festeggiare insieme, sei vicino a me, tu e la nostra Noemi, oggi è un giorno importante, è il tuo compleanno, moglie mia ti amo così tanto, è l'ultimo compleanno che siamo lontani, poi passeremo i nostri compleanni insieme ancora, auguri amore mio. Per te Giusy, tanti ma tanti auguri, e voleva dedicare la canzone di Franco Stacco, tanti auguri vita mia, da parte di Davide e da parte di Noemi, Guerra. Ciao e ciao anche a te, metteremo questa canzone tra poco, va bene? Sentiamo questo messaggio.
1: Ciao Malena, sono Rita. Voglio ascoltare
0: ciao, Rita.
1: La canzone di Franco Colore, Aria Pulita. Ciao di nuovo.
0: Ciao cara, sentiamo quest'altro.
2: Milena, buongiorno, sono Katia da Dore Annunziata. Allora, ciao, saluto Katia. Te e a tutto lo staff di Bella Radio.
0: Ok.
2: E in particolare voglio salutare mio marito, gli voglio dire che lo amo da impazzire, che mi manca,
0: sì,
2: e che non vivrei un attimo senza di lui. E se poi mi dedichi la canzone di Emiliana Cantone e Ciulim. Un bacio a tutti voi e un forte ti amo a mio marito Nicola. Ti amo vita.
0: Ok, sentiamo questa.
3: Ti auguro buon fine settimana. Ieri sera sono stato alla Madonna del Carmine, una bellissima serata e niente. Se mi fai ascoltare la canzone Carme, un bacione a Stefi, Alfio, e un bacione anche a Stefanannino.
0: Va bene. E poi abbiamo anche Vittoria che voleva ascoltare Giuse Attanasio e Checco Dani. Allora, c'è una telefonata, pronto? Pronto? Sì. Ciao Vincenzo, abbiamo Vincenzino da Palermo, ma buongiorno. Vincenzo, ciao, come stai? Tutto bene? Tutto bene Vincenzo?
4: Sì.
0: Ok. Allora, Vincenzo, dimmi tutto.
4: Posso fare da salutino?
0: Certo, puoi fare i salutini. Vai con i salutini, Vincenzo.
4: Saluto alle da Catanestretta con un bacione grande a Mary, a Francesca, a Vittoria, a tutti voi che siete stupendi, va bene?
0: Va bene, d'accordo. Io ti auguro una buona giornata e ti do... una a risentirci a lunedì, va bene?
4: Allora.
0: Ciao, buon fine settimana. Ciao. Va bene, salutiamo Vincenzino da Palermo. Intanto abbiamo piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo ancora insieme.
5: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un

0: Capolavoro.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

tesoro mio. T'avessi ancora dicere tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta. No, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma tu giuro no con questo cuore. Buon compleanno, amore mio.

0: belli miei, andiamo subito con una telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, chi sei? Pronto?
1: Mi senti?
0: Sì, ti sento. Allora, sì, con chi parlo?
1: Con Lorena.
0: Lorena, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno a te, carissima. Stai giocando, stai chiamando per giocare?
1: Sì, per il gioco, sì, sì.
0: Ok,
1: quello.
0: Perfetto. Allora, vediamo un po'. Dimmi.
1: Allora, sì, la lima sudda sarebbe una lima che raschia senza far rumore. Quindi solitamente esatto, si riferisce ad una persona che agisce senza farsi notare.
0: Agisce senza farsi
1: senza
0: vedere,
1: farsi notare.
0: Non solo agisce senza farsi notare,
1: o anche io solitamente lo utilizzo per questo motivo, di una persona che non ascolta i consigli, no, e continua
0: più che
1: sempre
0: non
1: con la propria idea.
0: Più che non ascolta i consigli, è una che, come dicevi tu, agisce senza, in maniera
1: alle spalle degli altri per i propri scopi.
0: Oh, finalmente abbiamo la risposta giusta. Brava, brava, brava, brava. È una persona che fa, che manipola gli altri, che li manipola, che agisce alle loro spalle in maniera subdola. Cioè,
1: senza farsi notare, appunto.
0: Esatto, piano piano, come si dice, a picca picca, no?
1: Sì, sì.
0: A picca picca, dicendo delle cose, e poi quelle persone vengono convinte senza che neanche se ne accorgono, in maniera subdola, così. E si dice appunto che su una lima sudda. Brava, brava, brava, brava. Ce l'abbiamo fatta, hai vinto il gelato, Lorena. Più che altro abbiamo svelato questo modo di dire che io non conoscevo, che ho trovato per caso, devo dire.
1: No, io lo conoscevo, per quello poi ho deciso di chiamare, perché solitamente la sento sempre nominare questa frase, sina lima sudda.
0: Ecco, sina lima sudda, figlio, io non l'avevo mai sentita. Però oggi l'ho scoperta e l'ho voluta proporre, proprio perché è un vecchio detto, un modo di dire di persone.
1: Sì,
0: appunto,
1: che altro la conoscevo come una persona che non ascolta.
0: Ecco, una persona che non... Non solo che non ascolta, che proprio agisce alle spalle. Questa è la cosa peggiore, ecco. Una persona proprio...
1: Certo, non è una bella cosa.
0: Ecco, una persona che non è bella nei confronti degli altri, proprio che agisce senza farsene accorgere. E piano piano, no? È come l'acqua che piano piano fa i buchi. E tu manco te ne accorgi. Va bene, dai. Allora, hai vinto il gelato? Eh?
1: Sì, grazie.
0: Offerto dal Grande Fratello. Rimani fuori diretta.
1: Va bene.
0: Va bene, Lorena? Tra
1: grazie,
0: poco arrivo da te.
1: Buongiorno,
0: arrivo da te.
1: Ciao.
0: A dopo, a dopo. Oh, sono contenta perché abbiamo regalato il gelato offerto dal Grande Fratello, che si trova in Via Fratelli D'Antoni 55 Catania, che vi aspetta tra l'altro giorno 25 di luglio per festeggiare insieme con una grande serata insieme a Corrado e Sabrina. Ci fermiamo un attimo, pausa pubblicità, no, non è una pausa di pubblicità, ma è bensì una canzone bellissima, canta Gioele Spadaro, Sole, Mare e Discoteca. A tra poco.

0: inferno, ma ci sono tutti.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
5: Revisione in scadenza.
6: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
7: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
8: A Catania il termometro sale.
9: E sai cosa scende?
10: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
9: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
10: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
9: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
10: Cambia mood, cambia marcia.
9: Mondo Bici, Rent Car.
10: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
9: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
10: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
9: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
10: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
11: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
12: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
13: Buongiorno bella gente.
14: Buongiorno bella gente.
13: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

si rassaggia, tu sei una strada fino all'eternità. E io cammino con c'è capillo, e tu mi cuore tanto felice se sta. Non ci sono state due ore su, forse

0: Allora, bella gente, sì, qualche canzone che mi avete richiesto, ovviamente, la dobbiamo ascoltare, Aria Pulita che mi è stato richiesto. Saluto anche il mio segretario personale, il mio Salvuccio Viscuso, che è in ascolto e come ogni giorno saluta tutti, dice speriamo che non è superstizione oggi venerdì 17. Vabbè. Saluta me, Bella Stella, buongiorno Bella Stella anche da parte mia, e poi l'amico Stanislao, tutti i suoi colleghi della Misericordia di Gravina, Giuseppe Caldo, Selluccio Mavilla, Giampiero Napoli, la signora Sentina, dice grazie Milena, ti auguro, ti mando un abbraccio grande, buon weekend, metti un brano se puoi di Sebastiano Toro, un bacio, e salve Sebastiano e Antonio Mascoli, buon weekend, ecco, saluta un po' tutti, va bene, ciao Salvuccio Viscuso carissima, e ci sono i saluti anche da parte di Santina e tutta la Napoli Fish che saluta tutti noi di Bella Radio, e poi saluta il cugino Alberto Belfiore, la cugina Francesca, Francesco Calogero, Salvuccio Viscuso. Come sempre manda anche un bacione al marito Peppe Farina, c'è un saluto pure per lo chef Mavilla, la carissima Giusy Belfiore, e poi dice ci associamo anche ai saluti di Franco dalla Svizzera, ok, e poi risponde anche, prova a rispondere anche, sentiamo.
1: Antonella, secondo me il detto cucina Lima Sud significa che anche se qualcuno sta parlando con te che ti sta criticando, tu fai finta di non sentire, dici tu sei una Lima Sud, fa finta
0: di non sentire. No, mia cara, già l'abbiamo scoperto, essere Lima significa limare, significa plagiare, significa manipolare. Una persona che lima piano piano, senza far rumore, una persona subdola, no? È una persona che cerca di manipolarti in tutti i sensi, che ti manipola e tu neanche te ne accorgi. Ecco, questo è il significato di fare la lima, di limare. Ecco, se conoscete persone che sono così, sarebbero delle lime sud. Allora, bella gente, io volevo concludere, saluto anche che ha mandato gli altri messaggini, la nostra bella Dorotea che comunque ha chiamato, Gaetano da Gravina che dice che saluta tutto lo staff e Franco da Tremestieri, e poi c'è anche un messaggino da parte della nostra Stefi che dice voleva ascoltare Ciro Marra per il marito Alfio con una canzone, non so se arrivo a metterla, c'è anche un messaggio vocale, vediamo un po'.
2: Antonella, ti auguro buon pranzo.
0: Ah, ecco, va bene, questo è Francesco Calogero, al quale auguriamo un buon pranzo. Allora, io da saluto anche Bella Stella, l'avevo già detto, Lia da Caltanissetta, saluto anche Toni D'Antoni e tutto il comitato San Nicola. A questo punto, prima di andarmene, oggi non abbiamo fatto una cosa, Non abbiamo parlato dei segni zodiacali. Eh già. Allora, parliamo dei segni zodiacali e di come si comportano quando si offendono. Vediamo un po' lo scorpione. Lo scorpione, quando si offende, non te lo dice che si è offeso. No, apre un'indagine, ricostruisce la cronologia degli eventi e presenta tutto il fascicolo completo alla Corte Suprema della sua mente. Gemelli si offende, poi cambia idea, poi si rioffende per aver cambiato idea e poi ti chiama per parlarne, poi non risponde e insomma è un po' così. Capricorno ti dice nessun problema, da quel momento vieni declassato professionalmente nella sua mente. Pesci costruisce una storia completa nella sua testa, quando si offende dice perché l'hai fatto, cosa volevi dire, pensa a come finirà il vostro al vostro rapporto tra 20 anni. Toro, vediamo il toro che fa, si offende e ti rimuove dalla sua vita con la stessa calma con cui toglie una briciola dal tavolo, definitivamente. Leone, fa finta che la tua opinione non conti, fa finta, poi passa la giornata a chiedersi come hai osato, bilancia, cerca di non litigare, si tiene tutto dentro, poi una notte alle 2 ripensa alla conversazione e si offende di nuovo. Sagittario ride, fa una battuta, cambia argomento, poi sparisce per una settimana. Vergine, ti spiega con precisione chirurgica cosa hai sbagliato, quando l'hai sbagliato e come avresti dovuto comportarti. Acquario, reagisce in modo talmente imprevedibile che nessuno capisce se sia offeso oppure no. Nemmeno lui. Ariete, si offende, ti affronta immediatamente, organizza un dibattito, una risata verbale, una riconciliazione nel giro di mezz'ora. Cancro, dice che non è successo niente. Poi conversa il ricordo in una cassaforte emotiva, poi conserva il ricordo benissimo in una cassaforte, poi che fa? Vediamo, insieme a tutti gli altri dal 2009, accipicchia, si conserva tutto il cancro, eh? Attenzione ai cancri. Ah, con questo segno abbiamo concluso, belli di bella. Io vi devo salutare, ovviamente vi lascio con una canzone. E vi do appuntamento, come sempre, vi do appuntamento a lunedì, perché oggi, insomma, oggi è venerdì, lo sapete tutti, è il 17, venerdì. Lunedì è il 20 luglio, noi saremo ancora insieme per tutta la mattinata e, insomma, che dirvi, bella gente, che dirvi? Cosa volete che vi dica? Vi do appuntamento a lunedì, però vi volevo augurare un buon fine settimana e nel frattempo prendo tempo. Sapete perché prendo tempo? Perché qui mi è scappato tutto. Va bene, allora Vittoria, dimmi che volevi. Vittoria, che Codano e Gigi Attanasio arriva tra poco. Per tutti quelli che vogliono ascoltare una canzone, orecchio alla radio, occhio alla TV. Ma soprattutto seguite sempre e solo Bella Radio Canzoni Napoletane. Ciao a tutti, appuntamento a lunedì.
3: Super grande affare vendere in Eurofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Eurofollie non si fermano mai, compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Non solo alcolici,
6: in grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete,
6: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
5: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
6: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
10: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania torna l'iniziativa dedicata alla donazione del sangue, in memoria dei magistrati vittime della mafia. Il progetto è stato promosso dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con il supporto dell'Assessorato regionale alla Salute. Restando a Catania, la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone, tra cui una poliziotta penitenziaria. Sono accusate, a vario titolo, di peculato, detenzione e porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo, oltre che di detenzione e spaccio di droga, in relazione al furto di un mitra dal carcere di Bicocca. Sempre nel catanese, gli agenti di polizia hanno arrestato un giovane trovato in possesso di una considerevole quantità di cannabis. Il ragazzo è stato fermato a bordo di un autobus di linea mentre viaggiava verso Piazza Armerina, in provincia di Enna. Ancora a Catania, la Guardia di Finanza ha confiscato beni per un valore di circa 220.000 euro a un uomo di 57 anni. Il provvedimento è stato emesso in seguito alla condanna definitiva dell'uomo per reati fiscali legati al settore dei carburanti. Intanto, un'indagine sul traffico di droga ha fatto luce sulle dinamiche criminali nel capoluogo etneo. Il blitz denominato Oltre il Villaggio ha coinvolto 36 indagati, confermando come lo spaccio di cocaina e marijuana rappresenti la principale fonte di reddito per il clan Cappello Bonaccorsi. Sempre in città si è concluso il corso Health Food 4.0 dell'ITS Albatros Academy con la consegna dei diplomi. I nuovi tecnici superiori sono ora pronti a entrare nel mondo del lavoro, specializzati nelle sfide dell'innovazione per il settore agroalimentare. Sul fronte occupazionale, l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha inviato una lettera aperta ai lavoratori e ai dirigenti dello stabilimento Pfizer. Il messaggio giunge in un momento di forte crisi per il sito produttivo, a pochi giorni dal tavolo di confronto istituzionale. Ad Acireale, un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 114 Orientale Sicula, nei pressi della frazione di Capomulini. Lo scontro ha coinvolto 2 utilitarie e una moto, con il Centauro che ha riportato ferite gravi. A Catania, il settore del gelato si conferma una realtà economica di rilievo. Secondo i dati, le famiglie siciliane spendono ogni anno circa 157 milioni di euro in questo comparto, che conta centinaia di laboratori artigiani distribuiti sul territorio. A Bagheria, le forze dell'ordine hanno chiuso il cerchio sull'assalto alla filiale Credem avvenuto in passato. Dopo l'arresto dei primi responsabili nei mesi scorsi, sono stati individuati e arrestati anche gli ultimi 2 componenti della banda. A Palermo, il mondo dell'avvocatura è in lutto per la scomparsa del noto penalista Salvatore Traina. Il legale si è spento all'età di 78 anni, poco prima di compierne 79. A Messina, i bagnanti segnalano criticità nella gestione dei rifiuti sulla spiaggia di Torre Faro. Nonostante la presenza di un cestino installato da Messina Servizi, l'elevato numero di persone in questi giorni di caldo rende necessaria una maggiore dotazione di contenitori e controlli più serrati. A Monreale, la rassegna letteraria Chiasso d'Arte prosegue con un nuovo appuntamento. Il 24 luglio, presso il Chiasso Beato Pino Puglisi, l'attore Roberto Fabbricatore interpreterà i sonetti di Francesco Cusa. A Canicattini Bagni ha preso il via la 23esima edizione del Festival del Mediterraneo. La manifestazione, che propone un ricco calendario di eventi culturali e di spettacolo, accompagnerà l'estate cittadina fino al mese di ottobre. Per lo sport, il Catania saluta Marco Biagianti dopo la risoluzione consensuale del contratto. La decisione ha suscitato reazioni nell'ambiente rossazzurro, dove il giocatore è considerato un simbolo di appartenenza e identità, come sottolineato anche dal messaggio di Giusy Malato. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
15: Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ben saldo sul Mediterraneo, sull'Italia e quindi anche sulla Sicilia. Qui tempo stabile e ampiamente soleggiato, ma il caldo sarà l'assoluto protagonista della giornata. Caldo intenso ed afoso. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 36 e i 42 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare. Il caldo sarà ancora il protagonista sia della giornata di sabato che in quella di domenica. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
16: Bella. canzoni napoletane.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori.
5: Nino D'Angelo, maledetto treno.

0: migliori. Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Gianni Fiorellino, tu ne sei una?

Sto vestito bianco come te fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarrato a mano a Dio, l'ha ringraziata che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni.

0: migliori.
1: Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni

non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Carmelo Zappulla. Cade la neve.
5: Cade.

0: migliori.
1: Franco Moreno, Nuje Core a Core.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura, al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito, ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
6: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
6: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
6: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
7: Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in Via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
11: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
13: Le più richieste del giorno.
12: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
14: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Sensation. Posizione numero 14.
1: Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio amore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation, posizione numero 12.
3: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza volta, è già innamorato.
2: Franco D'Amore, Tussi, No Manicomio.

0: bella compilation. Posizione numero 11.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatini a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Bella Compilation, posizione numero 10.

0: Italia Compilation, posizione numero 9. Luciano Caldore, Si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre.

0: pensava che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi ritti firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'ho mai sonnata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella Combination, posizione numero 8.

0: bella compilation. Posizione numero 7. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
1: Mi è appiccicato, non sapimmo sta. Non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta, non sa può studare. Pure

0: Bella compilation, posizione numero 6.
1: Rosario Miraggio, Inaspettato amore.

0: Ogni volta che penso, o coro mi sostringo e poi allargo come un umano. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addivento musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Gianluca Capozzi, sai.
5: Tutta

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Bella compilation, posizione numero 5.

0: Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanca e stanco.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation. Posizione numero 2.

Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Super grande affare, acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Revisione in scadenza.
6: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 13 e 59 minuti.
14: News.
15: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania torna l'iniziativa dedicata alla donazione del sangue, in memoria dei magistrati vittime della mafia. Il progetto è stato promosso dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con il supporto dell'assessorato regionale alla salute. Restando a Catania, la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone, tra cui una poliziotta penitenziaria. Sono accusate, a vario titolo, di peculato, detenzione e porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo, oltre che di detenzione e spaccio di droga, in relazione al furto di un mitra dal carcere di Bicocca. Sempre nel catanese, gli agenti di polizia hanno arrestato un giovane trovato in possesso di una considerevole quantità di cannabis. Il ragazzo è stato fermato a bordo di un autobus di linea mentre viaggiava verso Piazza Armerina, in provincia di Enna. Ancora a Catania, la Guardia di Finanza ha confiscato beni per un valore di circa 220.000 euro a un uomo di 57 anni. Il provvedimento è stato emesso in seguito alla condanna definitiva dell'uomo per reati fiscali legati al settore dei carburanti. Intanto, un'indagine sul traffico di droga ha fatto luce sulle dinamiche criminali nel capoluogo etneo. Il blitz denominato Oltre il Villaggio ha coinvolto 36 indagati, confermando come lo spaccio di cocaina e marijuana rappresenti la principale fonte di reddito per il clan Cappello Bonaccorsi. Sempre in città si è concluso il corso Health Food 4.0 dell'ITS Albatross Academy con la consegna dei diplomi. I nuovi tecnici superiori sono ora pronti a entrare nel mondo del lavoro, specializzati nelle sfide dell'innovazione per il settore agroalimentare. Sul fronte occupazionale, l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha inviato una lettera aperta ai lavoratori e ai dirigenti dello stabilimento Pfizer. Il messaggio giunge in un momento di forte crisi per il sito produttivo, a pochi giorni dal tavolo di confronto istituzionale. Ad Acireale, un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 114 orientale Sicula, nei pressi della frazione di Capomulini. Lo scontro ha coinvolto due utilitarie e una moto, con il Centauro che ha riportato ferite gravi. A Catania, il settore del gelato si conferma una realtà economica di rilievo. Secondo i dati, le famiglie siciliane spendono ogni anno circa 157 milioni di euro in questo comparto, che conta centinaia di laboratori artigiani distribuiti sul territorio. A Bagheria, le forze dell'ordine hanno chiuso il cerchio sull'assalto alla filiale Credem, avvenuto in passato. Dopo l'arresto dei primi responsabili nei mesi scorsi, sono stati individuati e arrestati anche gli ultimi due componenti della banda. A Palermo, il mondo dell'avvocatura è in lutto per la scomparsa del noto penalista Salvatore Traina. Il legale si è spento all'età di 78 anni, poco prima di compierne 79. A Messina, i bagnanti segnalano criticità nella gestione dei rifiuti sulla spiaggia di Torre Faro. Nonostante la presenza di un cestino installato da Messina Servizi, l'elevato numero di persone in questi giorni di caldo rende necessaria una maggiore dotazione di contenitori e controlli più serrati. A Monreale, la rassegna letteraria Chiasso d'Arte prosegue con un nuovo appuntamento. Il 24 luglio, presso il Chiasso Beato Pino Puglisi, l'attore Roberto Fabbricatore interpreterà i sonetti di Francesco Cusa. A Canicattini Bagni ha preso il via la 23esima edizione del Festival del Mediterraneo. La manifestazione, che propone un ricco calendario di eventi culturali e di spettacolo, accompagnerà l'estate cittadina fino al mese di ottobre. Per lo sport, il Catania saluta Marco Biagianti dopo la risoluzione consensuale del contratto. La decisione ha suscitato reazioni nell'ambiente rossazzurro, dove il giocatore è considerato un simbolo di appartenenza e identità, come sottolineato anche dal messaggio di Giusy Malato. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio. Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sicilia, una serata che vedrà cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà ancora sentire. Caldo intenso ed afoso anche nella giornata di venerdì. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 36 e i 42 gradi, valori più elevati nelle aree interne. L'alta pressione sarà dominante su tutta la Sicilia, garantirà ampi spazi assolati. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
18: Franco Ricciardi, Primavera.

voglio bene, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, non lo sai che fu un rin. Con guarda manca una voglia una mezza via. E tu sai perché?

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454! Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Nancy Coppola, Commetamo e Te Voglio.

0: Leonardo da Vinci. Non riesco a farti innamorare.
1: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Gianni Celeste, la nostra spiaggia.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito, ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ma sogni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete a fa' muro.
0: Ma che ne sogni quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se ho destino ha voluto che ci arrivamo a incontrare. Che sta canzone che ci faccio usare.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Bella radio.
6: Sono le 15 in punto.
7: Bella radio. Bella
8: radio. Le previsioni meteorologiche
9: in collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
11: Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sicilia, una serata che vedrà cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà ancora sentire. Caldo intenso ed afoso anche nella giornata di venerdì. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 36 e i 42 gradi, valori più elevati nelle aree interne. L'alta pressione sarà dominante su tutta la Sicilia, garantirà ampi spazi assolati. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Mauro Nardi, Io ti avrò.
1: Ho fatto a pugni con me, si è rotto cuore per te, a capo ormai non ci sta, già sono fuori di me, voglio far amore con te. E l'hai capito anche tu, canotto non dorme più,

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.

0: fargli solo furto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
1: Bella. 330 670 894.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella radio, le migliori.
2: Gigi D'Alessio, bellissima.
4: Litigare ancora, dimmi tu che senso ha. Meglio fare quello che ti pare, che mi va. Non è più magico, anche se stasera

Eccoci, amore mio. Sei proprio tu. Basta trovare una voce e sto chiedendo. Sentendo la voce troppo forte.

0: per sposare.
1: Sì, Tonino, hai ragione. Mi ha fatto piacere che mi hai telefonato. Ma ormai è tardi. È troppo tardi. Ci dobbiamo rassegnare. Io domani mi sposo.

unico amore che sta vita mia. E non credevo che tu, bella Samma Stamoci, ti faccio tanti auguri. Ti auguro tanta felicità. E non credevo che la Samma Stamoci a Dio.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori

0: miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 16 in punto. News.
14: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Nel Pavese, le forze dell'ordine hanno arrestato una ragazza di 17 anni. L'indagine è nata nell'ambito di un monitoraggio del web su ambienti virtuali di matrice jihadista, dove la giovane avrebbe manifestato l'intenzione di compiere un atto di martirio in nome di Allah. È scomparsa all'età di 91 anni Mary Jo Campbell, madre di Kris Jenner e figura nota al pubblico televisivo come punto di riferimento della famiglia Kardashian-Jenner. In Sardegna l'ondata di caldo estremo non accenna a diminuire. La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso per temperature elevate, valido fino alla serata di lunedì 20 luglio, con picchi locali che potranno raggiungere i 42 gradi centigradi. Dati allarmanti arrivano dalla Società Italiana di Medicina Ambientale sul fronte della sicurezza in acqua. Dal 2022 si sono registrati 75 decessi nelle piscine italiane, di cui oltre la metà riguarda minori di 12 anni, con i malori come causa principale. A questi numeri vanno aggiunti circa 400 annegamenti annui che avvengono in mare, laghi o fiumi. Si infiamma la polemica politica tra il giornalista Sigfrido Ranucci e il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Ranucci, davanti alla commissione antimafia, ha parlato di un presunto dossier contro di lui e di essere stato seguito, mentre la Procura di Roma esclude moventi politici legati alle inchieste del giornalista. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorda che scade il 31 luglio il termine per gli enti locali che intendono aderire alla cosiddetta rottamazione quinquis. La misura riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione, come IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. Restando in tema di fisco, un'analisi della UIL evidenzia come il contributo dei comuni nel contrasto all'evasione sia ancora limitato. Secondo lo studio, le amministrazioni locali recuperano appena lo 0,02% del fisco evaso, non riuscendo a rendere questa attività una componente strutturale delle politiche di equità fiscale. Per lo sport, la FIFA ha reso noto che i trasferimenti dei calciatori partecipanti ai mondiali hanno generato 221 milioni di euro in premi di formazione. Il presidente Gianni Infantino ha sottolineato come questo dato dimostri il ruolo centrale della clearing house della federazione nella crescita del sistema calcistico globale. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
9: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche
16: in collaborazione con Trebi Meteo.
17: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
18: Giornate ancora molto calde, sulla Sicilia l'ondata di calore si fa sentire con afe in aumento soprattutto nelle ore serali, massime che andranno a superare localmente anche i 40 gradi. Le giornate però del 21 e del 22 danno una piccola parentesi di instabilità e con sé anche temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali, come detto, accompagnate da locale instabilità. Ancora quindi un weekend caldo e poi dalla prossima settimana qualcosa cambierà. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Anthony, a seconda, non sei tu.
3: Per chi vive una storia così e se perdi in dei brividi, non lo sa che sta succedendo.

bella radio. Summertime. Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Finito, ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già, ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Bell'estate.
11: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Geolier. I per me, tu per te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo,

0: un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella radio, bell'estate.
0: LDA e H7, poesie clandestine.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Salvo Veneziano. Mamma mia,

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo. È emozione, è passione. È il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella radio. Sono le 17 in punto.
9: Bella radio. Bella radio.
8: Le previsioni meteorologiche
9: in collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
11: Giornate ancora molto calde sulla Sicilia, l'ondata di calore si fa sentire con afe in aumento soprattutto nelle ore serali, massime che andranno a superare localmente anche i 40 gradi. Le giornate però del 21 e del 22 danno una piccola parentesi di instabilità e con sé anche temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali, come detto, accompagnate da locale instabilità. Ancora quindi un weekend caldo e poi dalla prossima settimana qualcosa cambierà. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio Scambiatore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude.
1: Non mi guardavo, forse è meglio così. Piglia del colpo che faccio pure. Quando per nesce una storia, è solo ora ci perdere.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai

0: Io di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
0: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
2: E tu, lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio, 331 46 12 135.
4: Bella radio, la tua bella...

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: E si non scini sai un gop. Non mi va nada buonanotte. Ma chi c'è con sti bugie?
2: Rocco Ant, sul Tanta Mia.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 18 in punto.
11: News.
12: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, nel quartiere Librino, Antonio Presti è stato audito dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, per parlare delle attività della Fondazione Antonio Presti nel quartiere. Restiamo a Catania, dove un luogo che poche settimane fa era stato ferito dalla violenza del ciclone, Harry oggi torna ad accogliere persone, idee e confronto, con il primo incontro del nascente coordinamento catanese di Progetto Civico Italia. A Siracusa, chi percorrerà la Siracusa-Catania dovrà mettere in conto qualche minuto in più, a causa di limitazioni temporanee al traffico per consentire le ispezioni periodiche all'interno della Galleria San Demetrio. A Paternò, un uomo di 35 anni è stato fermato in flagranza di reato per aver minacciato di morte la sorella e averle incendiato l'auto, mettendo a rischio anche le abitazioni vicine. A Catania, l'ex tecnico del Catania, Silvio Baldini, è stato colpito da una tragedia personale, la morte della figlia Valentina, avvenuta a soli 30 anni. A Mister Bianco, un 46enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione, dopo che una pistola è stata trovata nascosta all'interno di un sacco pieno di semi di sesamo in un panificio. In Sicilia, una ragazza ha consegnato alla polizia 500 euro o trovati abbandonati allo sportello di un bancomat, permettendo di ritrovare il proprietario sbadato. A Catania, il viceministro Cirielli ha incontrato il sindaco Trantino per discutere di infrastrutture, etnee e sicurezza energetica. A Catania, un mitra rubato dal carcere di Bicocca ha portato all'arresto di 4 persone, tra cui una poliziotta penitenziaria, per peculato, detenzione e porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo. A Catania sarà inaugurato il nuovo sistema di accesso all'ospedale San Marco di Librino, con l'apertura dei nuovi varchi d'ingresso e uscita e la rinnovata viabilità interna del presidio ospedaliero. A Noto, il comune di Solarino ha prorogato il termine per la presentazione delle istanze per la formazione del piano di rilevazione della massa passiva per i creditori, fino al 18 agosto. A Caltanissetta, il GIP ha emesso un'ordinanza che restituisce l'immagine di un CEFPAS trasformato in un centro di gestione di interessi politici e personali. A Ferla, un ragazzo di 20 anni è stato ricoverato dopo essere stato colpito da una coltellata al fianco durante una rissa. Per lo sport, il nome di Emmanuel Diabuà resta tra gli obiettivi del Catania per rinforzare il centrocampo, ma la trattativa con la Salernitana è lontana dalla conclusione. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata!
7: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
15: Giornate ancora molto calde, sulla Sicilia l'ondata di calore si fa sentire con afe in aumento soprattutto nelle ore serali, massime che andranno a superare localmente anche i 40 gradi. Le giornate però del 21 e del 22 danno una piccola parentesi di instabilità e con sé anche temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali, come detto accompagnate da locale instabilità. Ancora quindi un weekend caldo e poi dalla prossima settimana qualcosa cambierà. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.
4: Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaglione.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

0: I me spenno, ma ci sono pure.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

mo che stai tremando a fare? Tanto, tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Marsica, tu si una carezza d'intall'anima.
1: Sempre primo giorno, tutta è vuota, cato vega. Se l'aria che respiro, per me l'unico bene. Io che giochi agnuto, con l'occhio è una creatura. La stringiamo più forte, fammi sentire sicuro. Stasera vien da parli, dove c'è trase in dei punzi.

0: bella radio.
1: Nello amato, compagno mio.
2: Il vuoto destino è cattivo, che la brutta telefonata chi sa scordi giù. Ma stai in braccia di Peppi e non ti scordi giù, non ti scordi giù tutta vita. Tutto è destino in da vita e non si può cagnare. Quando arrivo tira tu coro pa' gente

0: Peppi, non ti posso mai asciutare, perché tu sei stato un uomo vero, che hai conquistato la libertà, e tu l'hai conquistata la dignità.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito, ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 19 in punto. News.
12: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Forte terremoto al largo delle coste del Messico, dove è stato registrato un sisma di magnitudo 7.4. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato un'allerta per il Messico e il Guatemala, mentre la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha fatto sapere che, al momento, non si registrano danni negli stati di Chiapas e Tabasco, pur restando attivi i protocolli di sicurezza. Sempre in Messico, le autorità hanno raccomandato alla popolazione di non avvicinarsi alle spiagge nelle prossime 6 ore a causa del rischio di tsunami legato all'attività sismica. Cambiamo argomento e parliamo di cronaca giudiziaria. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate, nel Milanese. L'uomo deve scontare una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour. Sulla vicenda, il gioielliere ha commentato duramente la situazione, definendo i rapinatori come soggetti impuniti e risarciti. Intanto, il partito della Lega ha fatto sapere di stare valutando diverse iniziative, tra cui una possibile candidatura e una raccolta fondi, nel pieno rispetto della legge, sebbene lo stesso Roggero abbia dichiarato che la candidatura sia l'ultima delle sue priorità. Ricordiamo che il procedimento giudiziario si è concentrato in particolare sulla dinamica dei fatti, confermata dagli accertamenti balistici, secondo cui i colpi mortali sarebbero stati esplosi all'esterno della gioielleria, mentre i malviventi stavano fuggendo. Tragedia sul lavoro a San Giorgio di Nogaro, dove un operaio di 43 anni ha perso la vita. L'uomo sarebbe scivolato da un vagone mentre era impegnato nelle sue mansioni, finendo travolto da un treno. Un vasto incendio è divampato in un'azienda di stoccaggio di rifiuti a San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia. Una densa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza e le fiamme hanno distrutto anche alcuni mezzi presenti nell'area. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e la polizia locale. Allarme sicurezza nelle piscine italiane dal 2022 si sono registrati 75 decessi, di cui oltre la metà riguardano minori di 12 anni. Il dato, diffuso dalla Sima, evidenzia come i malori in acqua rappresentino la causa principale, a cui si sommano circa 400 annegamenti annui che avvengono in mare, laghi o fiumi. In merito a questo tema, il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha annunciato l'imminente via libera al disegno di legge per la sicurezza nelle piscine, intervenendo dopo il recente decesso di una bambina a Sestri Levante. Nel Pavese, una ragazza di 17 anni, cittadina italiana, è stata arrestata dalla polizia. La giovane è indagata per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, con l'accusa di essere pronta a compiere atti violenti in nome di Allah. Passando alla politica nazionale, la Camera ha approvato con 217 voti favorevoli la nuova legge elettorale. La riforma, proposta dal centrodestra, introduce l'obbligo di indicare il candidato premier e prevede un premio di maggioranza per le coalizioni, che superano il 42% dei consensi. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Tornano a salire i prezzi dei carburanti in Italia. A causa delle tensioni geopolitiche internazionali, in particolare tra Iran e Stati Uniti, il costo della benzina self-service in autostrada ha superato la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,01 euro, o mentre il gasolio ha raggiunto i 2,13 euro, o. Nel settore tecnologico, la startup romana Paradigma è stata selezionata tra le 10 realtà europee ammesse alla Next Frontier AI Challenge. Il progetto, che punta a colmare il divario tecnologico con gli Stati Uniti nel campo dell'intelligenza artificiale, ha ottenuto un finanziamento iniziale di 3 milioni di euro. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, appesantite dalle incertezze geopolitiche e dal calo dei titoli tecnologici. L'indice Stoxx Europe 600 ha registrato una flessione dello 0,3%, con perdite diffuse sui principali listini continentali, mentre Londra ha chiuso in leggero rialzo grazie al contributo dei settori energetici. Per lo sport martedì si terranno i funerali di Osvaldo Bagnoli a Verona. Per l'occasione l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere che resteranno a mezz'asta in tutte le sedi civiche in segno di cordoglio. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
17: Giornate ancora molto calde, sulla Sicilia l'ondata di calore si fa sentire con afe in aumento soprattutto nelle ore serali, massime che andranno a superare localmente anche i 40 gradi. Le giornate però del 21 e del 22 danno una piccola parentesi di instabilità e con sé anche temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali, come detto, accompagnate da locale instabilità. Ancora quindi un weekend caldo e poi dalla prossima settimana qualcosa cambierà. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
3: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337. Bella!

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Nando Mariano, sparami d'intoccore.
2: Lo voglio pensare, caduva un mese sul mare. Lo voglio pensare.

rappresentate erano sacchi e persone, chi nasce già avvocato e chi fa ancora i cartoni. Le foto per coperta sono sovute si stella, a chi senza un'urietta si è addormuto per terra. Davanti che sia mamma il più grande poeta, ma non è rinnegata a chi è cresciuto in galera. La colpa mica tu, siamo per forza maggiore, non sono più Ciro Ricci, ma sono Ciro Riccione.

0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
3: rispondi,
2: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 20 in punto.
8: News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, nel quartiere Librino, Antonio Presti è stato audito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, per parlare delle attività della Fondazione Antonio Presti nel quartiere. Restiamo a Catania, dove un luogo che poche settimane fa era stato ferito dalla violenza del ciclone, Harry oggi torna ad accogliere persone, idee e confronto con il primo incontro del nascente coordinamento catanese di Progetto Civico Italia. A Siracusa, chi percorrerà la Siracusa-Catania dovrà mettere in conto qualche minuto in più a causa di limitazioni temporanee al traffico per consentire le ispezioni periodiche all'interno della Galleria San Demetrio. A Paternò, un uomo di 35 anni è stato fermato in flagranza di reato per aver minacciato di morte la sorella e averle incendiato l'auto, mettendo a rischio anche le abitazioni vicine. A Catania, l'ex tecnico del Catania, Silvio Baldini, è stato colpito da una tragedia personale, la morte della figlia Valentina, avvenuta a soli 30 anni. A Mister Bianco, un 46enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione, dopo che una pistola è stata trovata nascosta all'interno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un terno di un sacco pieno di semi di sesamo in un panificio. In Sicilia, una ragazza ha consegnato alla polizia 500 euro o trovati abbandonati allo sportello di un bancomat, permettendo di ritrovare il proprietario sbadato. A Catania, il viceministro Cirielli ha incontrato il sindaco Trantino per discutere di infrastrutture, etnee e sicurezza energetica. A Catania, un mitra rubato dal carcere di Bicocca ha portato all'arresto di 4 persone, tra cui una poliziotta penitenziaria, per peculato, detenzione e porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo. A Catania sarà inaugurato il nuovo sistema di accesso all'ospedale San Marco di Librino, con l'apertura dei nuovi varchi d'ingresso e uscita e la rinnovata viabilità interna del presidio ospedaliero. A Noto, il comune di Solarino ha prorogato il termine per la presentazione delle istanze per la formazione del piano di rilevazione della massa passiva per i creditori, fino al 18 agosto. A Caltanissetta, il GIP ha emesso un'ordinanza che restituisce l'immagine di un CEFPAS trasformato in un centro di gestione di interessi politici e personali. A Ferla, un ragazzo di 20 anni è stato ricoverato dopo essere stato colpito da una coltellata al fianco durante una rissa. Per lo sport, il nome di Emmanuel Diabuà resta tra gli obiettivi del Catania per rinforzare il centrocampo, ma la trattativa con la Salernitana è lontana dalla conclusione. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata!

bella radio. Summertime. Stefania Lai o Primo peccato carnale.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Paola Pezzone, Scusami.

tra poco c'è mattina. Passa una tanottata insieme a te, c'è bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto come

0: è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: bella radio. Summertime.
1: Sal Da Vinci, segui il cuore. Non è

0: Gaetano Rizzo o film E chi st'amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati.

0: bella radio. Una gran bella estate. La tua estate.
1: Ida Rendano, l'amor annacosa e o ben non atta.

0: canzoni napoletane.
1: Piero Sala.
0: Francesco Bivona, Cor Carnal.

0: Franco Staco, lo sai che ti amo.
1: Perché fai a così, te voglio bene. Col broncio sotto sopra,

0: bella radio.
1: Summertime. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che ti vedi so contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad un pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle solo che tu riesco a pazzare.

0: sferma, ma ci sono furto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella
4: Radio? Bella
2: Radio. Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
2: Bella Radio. Summertime.
6: Mr. Hyde e Sal Da Vinci, fai come vuoi.

0: canzoni napoletane. Alessio, sono ancora innamorato e te.
1: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

canzoni napoletane. Ivan Granatino, Guagliunce.

0: bella radio.
1: Summertime. Ed è un po' che vorrei, ma ancora.
2: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: amico desideri, gli amanti.
1: La foglia che accarezza faccia tuoi, l'autunno casa porto meglio noi, ci fa da sfondo un hotel.

0: come sono guagnato a suo tempo. Oggi fa 80 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Francesco da Vinci, mamma mia.

0: Pronto?
1: Ti prego, non riattaccare, lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora, io ti amo.
0: Non posso, sai che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: Margarita, tu mi hai alzato un segno indelebile di tasta vita.
1: Ma come si fa? Ti sto amando adesso che ti ho perso. E solo mo' mi rendo conto che tu non mi sei più grande dell'universo. In un bacio sporadico sicuramente il tuo pensiero cade da me, perché io cerco te e tu cerchi me. E se alla volta lo coro per te senti buono,

0: l'estate.
1: Nando Mariano, chi è innamorat?
2: L'amore è un pensiero bello prima di dormire. L'amore è una cosa che si è aperta, ti senti morire. L'amore è quando ti sbatte il cuore e non tu stai a spiegare. L'amore è tutto quello che tu non mi sai poterare.

Angelo Cavallaro, giovani militari. Tutto schierato.

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, quando mi piace assai, non te cagnasse mai, perché si

Gianni Celeste. Ho litigato con mia moglie.

0: Mario Forte. Si nascesse nata vota.
1: Quella che siente per me, tu dico pure.